0: Capital Gold.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
5: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele.

0: unico italiano.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Capital Classic.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, spinto dai paesi del Golfo che hanno detto no alla ripresa degli attacchi contro Teheran. Il prezzo del petrolio in calo del 5%. C'era un nubifragio al momento del maxi incidente sulla Terni-Rieti, 6 le vittime, 34 i feriti, alcuni molto gravi, coinvolti un bus che ha centrato un camper e 3 auto che non sono riuscite a evitare i 2 mezzi. È stato ucciso per aver aiutato in strada una sconosciuta che si era persa, Federico Venco, 36 anni di Samarate in provincia di Varese, è stato travolto e ucciso a Somma Lombardo da un uomo di 43 anni che, dopo averlo visto con la sua ex, lo ha creduto un amante della donna e lo ha investito con la propria auto. L'invasione di Ceuta è stata permessa ma non organizzata dal Marocco, ne è convinto il governo spagnolo. L'Italia chiederà al Consiglio europeo, convocato per domani, di creare nuovi centri per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania. Doppio oro di Chiara Pellacani agli europei di tuffi a Parigi. La 24enne vince nel trampolino da un metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Italia seconda nel medagliere dietro alla Gran Bretagna. Il Como punisce chi salta più di 3 partite. Non parliamo dei giocatori ma dei tifosi. L'abbonato che salta più di 3 incontri allo stadio senza aver fornito giustificazione potrà vedersi ritirare l'abbonamento. La seconda novità: nessun tifoso potrà indossare simboli della squadra ospite in tribuna nei distinti, 2 settori da sempre considerati neutri, misura unica in Europa. Gli aggiornamenti alle 8 in Capital News.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Perché davvero davvero pensavate che vi avremmo lasciati soli oggi 3 agosto con questo caldo? No, assolutamente. Gli altri se ne sono andati tutti in ferie, i grandi compagnucci di merende Riccardo e Imma. Invece Andrea Lucatello e Sergio Martelli sono qui.
1: Radio Capital. Breakfast Club.
0: 7-5 minuti, buongiorno, siamo insieme per un paio d'ore a parlare di cosa? Di quello che decidete voi, ok? Lo fate voi il programma, va bene? Non posso fare tutto io in questa radio, cavolo. Metteteci anche del vostro. 342-342-2190. No, un po' di argomenti li porto. Intanto volevo ringraziare Barbara che mi fa tantissimi auguri. Purtroppo, cara Barbara, lo sai che non porta bene fare gli auguri il giorno prima? Perché domani il mio compleanno, domani. E io dove sarò domani? Dove sarò? Ditemelo, dito. Ragazzi, domani festeggiamo insieme, eh? Quindi preparatevi, venite con i cappelletti, con i palloncini, con gli champagnini. E insieme festeggeremo, insomma, ultimo giorno di lavoro per me, poi ferie, però insomma sarà un momento bello da condividere con voi. E visto che la radio è la mia famiglia, come dice qualcuno, allora meglio festeggiarlo qui. Io porto da mangiare, sicuramente. Chi vuole venire, via Cristoforo Colombo 90, festeggiamo alle 7 di mattina. Ragazzi, sì, il caldo, volevo aprire sul caldo, la non notizia ormai è questa, cioè ci dovremmo abituare a vivere e piano piano vedete come le notizie sui giornali e telegiornali si stanno un po' sciogliendo, nel senso che non fa più notizia nemmeno il caldo, e questo è la nuova temperatura, cioè il nuovo clima è questo, e ci dovremmo abituati a passare da un'aria condizionata a un'altra. Vi ricordate quando anni fa, no, si parlava degli Stati Uniti, no? Ma gli Stati Uniti, New York, Washington, quei posti dove passi da un'aria condizionata all'altra, e lo raccontavamo, chi tornava dall'America diceva no, pazzesco ragazzi, fuori fa 40 gradi, poi entri in qualunque posto e c'è l'aria condizionata. Siamo arrivati anche noi a questo di fatto, insomma, un passaggio alla ricerca di un'aria condizionata all'altro. Io a casa non ce l'ho, me la cavicchio con un po' di ventilatori che comunque hanno provocato più danni fisici che altro. È molto divertente il pezzo stamattina di Caterina Soffici che dice: niente pioggia, siamo inglesi, la siccità stravolge anche Londra. Nel Regno Unito solo il 7% delle precipitazioni rispetto alla media degli ultimi 200 anni. L'estate inglese non esiste, si diceva, ti illude con 2, massimo 3 giorni di fila senza pioggia e poi torni nell'eterno grigio ottobrino, dove l'eventualità di pioggia oscillava da quasi sicura ad altamente probabile. Per questo gli inglesi hanno sempre parlato del meteo, anche se per Oscar Wilde parlare del tempo è l'ultimo rifugio di chi è privo di fantasia. E adesso siamo noi quelli che parlano di tempo, no? Quando ci si incontra non è tanto il caldo, lo sappiamo, insomma. Non è tanto il caldo, ma è tanto un po' l'umidità, sì, un po' l'umidità, è vero, è vero. Però ragazzi, io spero che un sacco di gente, un sacco di ascoltatori siano in vacanza in questo momento. Ma se uno è in vacanza, perché si deve svegliare alle 7 di mattina, eh? Perché? Perché andrà a comprare le brioche, le bombe per il resto della famiglia. Bravi.

0: Alberto da Torino. Caro Andrea, questa settimana lavoro ancora e la prossima mi alzerò di nuovo a quest'ora, perché con questo caldo come fai a lavorare nel giardino, nell'orto?
1: Giusto.
0: Non puoi, e quindi ci riascolteremo. Buona giornata a tutti, Alberto da Torino.
1: Grazie Alberto, tantissimi però gli ascoltatori svegli a quest'ora, tra l'altro segnala appunto chi ha un cane, mi dicono comunque si deve svegliare presto, poi Gianna che dice tanti auguri Andrea per domani, domani li compie anche mio figlio Luca, andiamo a festeggiare a Gardaland, molto bene. Lello, domani è il tuo compleanno ma oggi è il mio, sono 63, auguri Lello. Adriana, oggi è il mio compleanno, ne faccio 61, auguri Adriana. Ragazzi, ma tutti ad agosto siete nati. E Graziella che dice non ci ho capito niente su quello che ci aspetterà a settembre, mi dai una mano quando puoi? Che vogliamo dire Graziella? Che vogliamo dire? Che noi ci ritroviamo naturalmente, insomma, il trittico, avete presente i piatti quelli che si facevano negli anni 80? È un tris di primi, noi siamo un tris di primi che torna, passano gli anni, ma il tris di primi c'è sempre. Vi volevo far ascoltare un altro messaggetto.
2: Stoico Andrea, stoico davvero davanti a questo caldo, alle vacanze dei colleghi, bra, tu non ti fermi. Massima Stiva.
1: Grande.
2: Ciao da Stiva.
1: Questi sono i messaggi motivazionali. Grande, grande, a me piace. Piacciono molto questi messaggi. Allora, tra gli argomenti, perché poi bisogna un po' balzare da un argomento all'altro, non ci abbiamo tantissimi minuti. Più tardi parliamo con un allergologo, prendendo spunto, ma non c'entra molto la storia del bambino, del formaggio, insomma, dopo ve la racconto bene. Questo è un periodo in cui si riaffacciano tantissime allergie, tantissime intolleranze, e ne parliamo con un'esperta molto brava e anche molto simpatica. Nel frattempo, secondo me, non è stato dato grandissimo spazio a quello che è successo ai Campi Flegrei. Avete presente il terremoto, la botta di terremoto, le scosse molto forti. Insomma, la quotidianità sospesa nei Campi Flegrei, scrive stamattina La Stampa, aspettiamo altre scosse. A Pozzuoli sanno che quella che è iniziata è solo una pausa tra uno sciame e il successivo. Aspettiamo la prossima botta. Speriamo di non dover rimpiangere quelle che abbiamo avvertito finora, dice la signora Anna Cannavacciuolo. Lei non è tra gli sfollati, la sua casa sta reggendo, ma fino a quando? Gli esperti lo hanno ripetuto più volte. Le scosse torneranno e potrebbero essere ancora più forti, superando persino la magnitudo 5, la soglia oltre la quale nessuno è in grado di garantire sicurezza per gli abitanti di questa terra. Lo ricordiamo, l'ultima scossa forte è stata di magnitudo 4.7, insomma la più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei Campi Flegrei. E insomma, e poi successivamente ci sono stati oltre 170 movimenti di assestamento in meno di 24 ore. Per il momento però il bradisismo che flagella i Campi Flegrei si è preso una pausa, chi può è tornato a dormire a casa, gli altri si sono cercati una sistemazione. Secondo i vigili del fuoco risultano inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali. In totale sono 144 le famiglie rimaste senza un tetto. Meno di 90 persone hanno dormito nel palazzetto dello sport adibito a centro di assistenza per gli sfollati. Poi la Regione Campania ha anche assicurato l'attivazione delle residenze dell'ospedale Mare e degli ospedali di comunità. Insomma, l'assistenza per le persone più fragili, ma la gran parte di chi non ha

Più un tetto ha preferito arrangiarsi da solo andando a casa di parenti. Insomma, si torna alla quotidianità anche qui, ma il problema è quando succederà la prossima e di che intensità sarà.

Raff, lui è un grandissimo estimatore di Raff. 2, 7 e 23 su Radio Capital. I vostri messaggi al 342-342-2190. Paola che scrive a me stamattina: puoi risolvere il problema della colazione? E sono dubbi esistenziali. Non so infatti se mangiare maritozzo, ciabattone o bomba al cioccolato o alla crema. Aiutami, ti prego, perché Roma, agosto in città è anche questo, dare mozzichi in giro. Ma io direi uno di tutto. Naturalmente l'estate è anche bagni dove si può. Per esempio a Roma hanno riaperto, ogni anno tentano di rendere fintamente balneabile il Tevere, no? Nessuno si può naturalmente immergere nelle acque del Tevere, però intorno adesso hanno inaugurato una piscinetta per bambini, un'area, un solarium dove appunto passare la giornata con un bar. Nel frattempo domani a Parigi prendono il via gli europei di nuoto, e dove proprio nella Senna, dove ai giochi del 2024 fu un incubo tra acque sporche in maniera nauseabonda, batteri come Escherichia coli, insomma allenamenti cancellati, gare rinviati, gli organizzatori furono irremovibili. C'era da privilegiare l'effetto scenografico, tuffarsi nella Senna è tutt'altra cosa naturalmente, l'investimento di 1,5 miliardi. E alle Olimpiadi nella 10 chilometri partivano in 30 e almeno 10 sono poi finiti, pensate, in ospedale 10 atleti. E il Corriere della Sera intervista Paltrinieri, che appunto ricorda sia quell'esperienza che fu drammatica, insomma, sempre nella Senna dobbiamo tuffarci, lì abbiamo visto tutti i parigini che si buttano, ci stanno pochi minuti per rinfrescarsi, magari senza mettere la testa sotto, noi invece dobbiamo nuotarci per 1 ora e 50 minuti bevendo acqua putrida. E dice: vabbè, ma cosa avete proposto? E Paltrinieri dice: abbiamo chiesto di spostare le gare del fondo in un'altra località perché non ci fidiamo, agli europei le acque libere vengono prima della vasca, se stai male sulla Senna poi magari ti saltano le gare in piscina e diventa davvero rischioso. In alternativa c'è un laghetto vicino a Parigi dove si sono svolti i campionati.

i francesi però non ci vogliono sentire. C'è un altro tratto della Senna, dice: la scorsa settimana ci hanno chiamato per una riunione, ci hanno detto: per tutelarvi avete la possibilità di fare analisi indipendenti dell'acqua e, udite, è previsto un rimborso delle spese mediche se qualcuno dovesse contrarre una malattia, quindi al limite vi danno anche un piccolo rimborsino. Dice: nel nostro sport purtroppo l'atleta conta ancora poco. E ciò che mi dispiace di più, dice Paltrinieri, unito al fatto che io non amo lamentarmi, di base non vorrei fare mai casino, ma è l'unico modo per farmi ascoltare. Non so nemmeno non sono nemmeno il rappresentante degli atleti, ma vogliono sempre che dica la mia. Quindi, insomma, tutto sommato, per gli atleti che si preparano a questa rassegna continentale, Gregorio Paltrinieri, oltre a ripercorrere quelle che sono state le polemiche delle Olimpiadi del 2024, sottolinea la possibile gravità della situazione dal punto di vista sanitario.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
1: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
1: Una produzione One Podcast.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Canadian alle 7.38 su Radio Capital con Andrea Lucatello, siamo insieme fino alle 9. Parlavamo prima di colazione, no, scherzando, però per qualcuno la colazione può diventare un incubo tra intolleranze e allergie. L'ultimo caso è accaduto a Formigine, dove una donna aveva chiesto una brioche vegana e invece gli avevano detto, appunto, gli hanno dato una brioche normale ed è finita in ospedale, si è salvata solo perché aveva l'adrenalina nella borsa. D'estate siamo fuori, è più difficile per chi ha intolleranze e allergie, soprattutto allergie gravi, è più difficile, insomma, riuscire a trovare i posti sicuri, per così dire, no? Anche gli alimenti che appunto non creino problemi. Ne parliamo questa mattina con un'esperta, si chiama Stefania Arasi, è allergologa presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e ha fatto molte pubblicazioni nel settore, più di 150, quindi a lei possiamo fare qualche domanda su questo. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno a voi e grazie per parlare di questo importante punto.
0: Sì, un po', no, l'argomento ogni tanto poi riemerge quando ci sono fatti di cronaca, ma non solo. In estate le allergie, le intolleranze aumentano oppure sono stabili?
1: La frequenza più che altro è correlata al fatto di mangiare più fuori, quindi l'esposizione ad alimenti che non sono etichettati in modo corretto, spesso consumati in un ristorante o comunque preparati sul momento, quindi l'etichettatura può essere uno dei motivi, o anche il fatto che spesso ci siano dei paesi dove l'etichettatura non è riconosciuta o ci sia un misunderstanding, un'incomprensione con il ristoratore o insomma il barista o chiunque, insomma.
0: Questo non è male, nel senso che non c'è una normativa europea unica su questo.
1: Ci stiamo lavorando anche noi come gruppo. Gli allergeni riconosciuti sono tanti, almeno 8 ad oggi a livello internazionale, però l'etichettatura ad oggi ha delle pecche, per cui si sta lavorando e a breve si avranno delle modifiche, proprio per consentire anche al consumatore di essere un po' più consapevole su cosa si trova effettivamente all'interno degli alimenti.
0: Senta Stefania, lei che è pediatra, allergologa appunto presso uno degli ospedali più importanti d'Italia, il Bambin Gesù, quanti falsi casi le vengono presentati? Quanti genitori si presentano già avendo in mano la diagnosi di un'allergia, magari di un'intolleranza, che questa invece non è?

0: È una bella domanda perché spesso la paura e l'ansia anche di un genitore, a maggior ragione, oltre che insomma di un adulto, tende a sovrastimare il problema e questo crea confusione anche poi nel modo in cui ci si approccia al ristoratore. Le diagnosi false purtroppo esistono, sono tante, noi come centro di eccellenza ci ritroviamo spesso a dare anche casi abbastanza severi, quindi c'è anche un bias di selezione in questo, però purtroppo c'è molta misdiagnosi. La diagnosi è data da una storia compatibile con il quadro di allergia che è correlata da una prova di sensibilizzazione IgE immediata, perché molte delle allergie sono basate su un meccanismo IgE immediato, per cui abbiamo anche degli strumenti in tal senso, cioè possiamo effettivamente valutare la sensibilizzazione IgE verso lo specifico alimento.
1: Dobbiamo proteggere i nostri bambini, però dobbiamo anche responsabilizzarli, no? Io conosco dei bambini che sono fortemente intolleranti, che sanno benissimo, pur essendo piccoli, sanno benissimo riconoscere. La prima cosa da fare è leggere l'etichetta, no? Quindi anche a loro deve essere un automatismo che va insegnato, oltre che protetti, naturalmente.
0: Questo è un buon punto. Spesso i bambini che hanno delle allergie gravi hanno consapevolezza, riconoscono loro stessi il problema e quindi di fatto si accertano che l'alimento sia per loro innocuo. Può essere diverso effettivamente negli adolescenti, quella è una categoria un po' a rischio perché spesso magari tendono a sentirsi più normali con atteggiamenti che mettono a repentaglio la loro salute. Però per i bambini più piccoli, in effetti, direi
1: Certo.
0: che sono più consapevoli.
1: Senta Rasi, ma si può guarire? Cioè si guarisce? C'è un'evoluzione dell'allergia, dell'intolleranza?
0: Allora, credo che forse se lei mi consente sia opportuno distinguere le due entità, proprio per dare un po' di chiarezza e capire anche qual è l'evoluzione. L'allergia è qualcosa che può dare da sintomi molto lievi come un po' di prurito immediato fino appunto a casi fatali, purtroppo è quello che ci preoccupa perché appunto arrivano all'opinione pubblica. E questi sono meccanismi IgE immediati che sono il grosso delle allergie. Poi esistono invece le intolleranze, in cui il meccanismo non è immunologico, ma spesso è dovuto ad un deficit enzimatico, basti pensare ad esempio all'intolleranza al lattosio, in cui non si muore di intolleranza al lattosio, si può avere un po' di mal di pancia, flatulenza, nausea, è dovuto al fatto che il lattosio del latte, quindi lo zucchero del latte, non si riesce a digerire e quindi è comunque qualcosa con cui si può gestire, esistono anche degli enzimi suppletivi per cui si può anche superare il problema, quindi è importante distinguere le due cose. Per quanto riguarda invece l'evoluzione, le allergie dipende dall'alimento coinvolto. La gran parte delle allergie per latte e uovo, anche per grano, si superano con l'età, quindi la prognosi è molto positiva e molto buona. Sono bambini che hanno avuto delle storie di anafilassi che poi si supera appunto nell'arco del tempo. È chiaro che più è grave il quadro, meno chance si hanno di
1: Certo.
0: superarle col tempo. Ci sono invece delle allergie che nascono con una cattiva prognosi, basta pensare a quelle dell'arachide e della frutta a guscio. Altre compaiono invece addirittura negli adulti, la più frequente per esempio può essere quella dei crostacei, ma anche una sindrome orale allergica, un corso in realtà in genere benigno, in cui si è un po' di prurito mangiando degli
1: Certo, però
0: alimenti di natura
1: con
0: vegetale.
1: alcuni bisogna conviverci e starci attenti per tutta la vita, di
0: Per
1: fatto.
0: tutta la vita.
1: Chiaro. Stefania Rasi, pediatra allergologa dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Grazie Stefania e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a voi.
2: Radio Capital.

0: Buongiorno Capital, visto che state tanto per alleggerire gli argomenti, no? Non si può parlare con l'iniziativa del Como Calcio, che a me non è che mi frega tanto del pallone, però questa mi ha fatto proprio ridere, che dice che può sospendere l'abbonamento a un tesserato, a un abbonato che non si presenta tre volte allo stadio senza giusta causa. Ma cos'è? Peggio che a scuola, cosa mi fa la nota? Mi devo presentare con la giustificazione.
1: Allora, è vero, è una notizia che ha colpito anche

Ieri allo stadio Senigallia non ci sarà più spazio per i tifosi occasionali e simpatizzanti per la squadra ospite. Il Como ha stilato un nuovo regolamento per gli abbonati in vista della nuova stagione. Dice: siccome la richiesta di biglietti è tanta ma lo stadio è piccolino, allora dobbiamo prendere delle iniziative. La prima novità è una regola che vieta agli abbonati di saltare più di 3 partite in stagione senza una valida giustificazione, pena la revoca del pass stagionale della prelazione per riacquistarlo nella stagione successiva. Dice: vogliamo che ogni posto disponibile venga occupato da tifosi del Como. Per questo motivo i biglietti emessi per i sostenitori dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como. Per questo motivo i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di 3 partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. Ma questo motivo valido, no? Stiamo parlando di una partita di calcio. Se io non ci vado, comunque l'abbonamento è il mio, posso decidere io se andare o non andare. Comunque queste modifiche sono state introdotte, dice la società, per tutelare i nostri tifosi, mantenere la tribuna un ambiente a misura di famiglia e preservare l'atmosfera che rende speciale il Senigallia. Inoltre rischia anche chi si presenta con una maglia o un qualsiasi accessorio della squadra ospite al di fuori del settore dedicato ai tifosi in trasferta, quindi tutta la parte insomma del settore oltre ospiti. Ma se vi presentate in tribuna, che era una zona neutra, finora si poteva andare con tutte le bandiere e con tutte le magliette anche della squadra avversaria, oggi, dalla prossima stagione, allo stadio del Como non sarà più possibile.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, spinto dai paesi del Golfo che hanno detto no a nuovi attacchi contro Teheran. Il prezzo del petrolio in calo del 5%. Ha ripreso la navigazione verso la Turchia la petroliera abbordata dalla marina militare italiana al largo di Pantelleria. La Toa Payoh, che batte bandiera del Camerun, è sottoposta a sanzioni perché farebbe parte della cosiddetta flotta ombra russa. I militari italiani hanno acquisito i documenti e dopo due ore sono scesi. Ucciso mentre aiuta una sconosciuta in strada. È stato investito dall'ex fidanzato della donna, convinto che lui fosse il nuovo compagno. È successo in provincia di Varese. Silvia Mobili.
4: Ucciso per un gesto di altruismo. La vittima, Federico Venco, aveva 36 anni. Si era fermato lungo la strada verso Somma Lombardo per aiutare una donna che doveva incontrare l'ex fidanzato, che voleva darle alcuni effetti personali. La donna era in scooter, si era persa. In quel momento è arrivato Venco, che le ha dato alcune indicazioni e si è offerto di accompagnarla fino al luogo dell'appuntamento. L'ex fidanzato della donna, che attendeva sul posto a bordo della propria auto, vedendo arrivare la 39enne insieme ad un altro uomo, ha pensato si trattasse del nuovo compagno. Ha speronato violentemente la moto di Venco. Nell'impatto il motociclista è sbalzato dalla sella. È morto sul

0: colpo. Il 43enne, dopo aver investito Venco, è sceso dall'auto aggredendo l'ex compagna. Bloccato da alcuni passanti, è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
1: C'era un nubifragio al momento del maxi incidente sulla Terni Rieti, 6 le vittime, 34 i feriti, alcuni molto gravi, coinvolti un bus che ha centrato un camper e 3 auto. Spider-Man miliardario al cinema, l'ultimo film dell'Uomo Ragno mette a segno il secondo miglior weekend di apertura nella storia del botteghino e incassa più di 900 milioni di dollari in tutto il mondo. Solo un altro film di supereroi Marvel aveva fatto meglio, Avengers Endgame nel 2019. Doppio oro di Chiara Pellacani agli Europei di Tuffi a Parigi, la 24enne vince nel trampolino da un metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Italia seconda nel medagliere dietro alla Gran Bretagna. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi dal nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Johnny Nash alle 8 e 6 minuti, questo è Breakfast Club condotto da Andrea Lucatello fino alle 9, signori. Poi dopo tre ore di Flavia cercato in bellezza, Flaviuccia, dove sei? Affacciati, affacciati alla minestra. C'è Sergio Martelli che spinge tutti i tastini giusti. È stato l'anno dell'intelligenza artificiale, no? Dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale applicata in tantissimi campi, non sempre con successo, soprattutto perché fatichiamo a capire da una parte le potenzialità e dall'altra quella dei rischi. Adesso c'è un'università che fa un passo avanti importante, che è quella di Modena. A Modena via libera all'intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea. Cioè, mentre ci sono, no, tantissimi programmi in mano proprio alle università che devono scovare gli studenti che utilizzano l'intelligenza artificiale per fare la tesi, quello, il paradigma di Modena, dell'università di Modena, esattamente il contrario. Gli studenti di Modena e Reggio Emilia potranno usare l'intelligenza artificiale anche per scrivere la tesi di laurea, ma solo con l'autorizzazione esplicita del docente e con l'obbligo di dichiararlo, specificando in quale misura e per quali finalità. Lo stabiliscono le nuove linee guida dell'intelligenza artificiale adottate da Unimore, che ha contestualmente distribuito oltre 3.000 licenze sulle piattaforme a studenti, docenti, ricercatori. L'intelligenza artificiale è ammessa come supporto per comprendere concetti complessi, organizzare lo studio, sviluppare idee e svolgere attività di autovalutazione. Potrà essere usata anche durante esami e verifiche intermedie, sempre previa autorizzazione. I docenti dovranno indicare nei programmi dei corsi le modalità e i limiti consentiti. Le linee guida vietano di inserire nei sistemi non autorizzati dati personali, materiali riservati, progetti di ricerca inediti non ancora depositati. Un sistema di intelligenza artificiale non potrà essere indicato come autore di un articolo scientifico o di un brevetto, né sostituire il giudizio umano nella valutazione di studenti o candidati nei concorsi. Vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni di studenti e personale. Insomma, è un bel passo avanti, no? Magari dopo lo chiediamo anche a Mattia Feltri, che dovrebbe affacciarsi più tardi qui in trasmissione. Abbiamo sempre visto come quest'anno si è cercato di contrastare l'intelligenza artificiale e non di cavalcarla, di guidarla, insomma, di cercare di trovargli un senso, e forse l'Università di Modena ci sta provando. Vedremo con quali risultati, naturalmente è ancora presto, però è un passo avanti. Intanto c'è un'altra notizia legata all'intelligenza artificiale sui libri che è abbastanza inquietanti. Prima li legge e poi li butta, così l'intelligenza artificiale si divora i libri. E la notizia è questa: negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di rivenditori di libri usati e di libri rari e pregiati che ricevono ordini di migliaia di volumi. L'obiettivo è quello di acquistare il maggior numero possibile di volumi e usarli per passare tutta questa conoscenza alle macchine. Il modo in cui tutto questo viene condotto è stato definito una barbarie culturale, perché prevede la distruzione dei libri. Vengono infatti tagliati lungo la linea della rilegatura, aperti e scansionati. Alla fine del processo i libri, ormai diventati pagine volanti, vengono gettate. Quanti sono? La pratica è stata scoperta per la prima volta da 404 Media. Un'inchiesta del sito ha mostrato una rete di intermediari che acquistano libri per aziende di intelligenza artificiale che vogliono restare anonime per evitare critiche, attacchi, ovviamente in un momento molto difficile della transizione. I più ambiti sono i libri pubblicati prima del 2023, quando ancora i modelli di intelligenza artificiale generativa non erano stati messi in commercio e i testi erano scritti al 100% da esseri umani. Secondo la startup AI, poter dare ai modelli prodotti scritti prima di quella data aggiunge un livello di raffinatezza linguistica e di comprensione della società che è difficile avere con la produzione contemporanea. L'altro dettaglio importante sono i tipi di acquisti. Sono molte volte libri tecnici, di ingegneria e medicina, per esempio. Insomma, un vero e proprio traffico di libri antichi, di libri usati prima del 2023, che vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale, che li divora e poi li distrugge.

su alle 8.14 su Radio Capital. A proposito di libri di intelligenza artificiale, c'è un caso davvero clamoroso che arriva dalla Gran Bretagna, quello di Jerry Falaid, pagato 2 milioni di dollari. Doveva essere il romanzo dell'anno, proposto da un editore americano. Che cosa è successo? Il suo libro, intitolato Chiamami, nasconderò il corpo, è un noir che aveva attirato enorme attenzione negli Stati Uniti, aveva avuto appunto un contratto preliminare da 2 milioni di dollari da una casa editrice molto importante. A Londra un'asta analoga aveva coinvolto altre case editoriali. Tutto sembrava procedere a gonfie vele per pubblicarlo in mezzo mondo nel 2028, quando improvvisamente Marc Gerald, che rappresenta l'autore attraverso l'agenzia letteraria, ha ritirato il romanzo dal mercato, rompendo i rapporti con lo scrittore. Dice: Jerry ha prodotto un manoscritto incredibile che ha affascinato i professionisti dell'editoria, afferma l'agente, ma purtroppo non siamo più in grado di garantire il modo in cui il testo si è evoluto dall'origine al componimento. Vuol dire che non sono riusciti a dimostrare che questo libro, che sembra veramente scritto bene, destinato ad essere un successo, non sia stato scritto o non ci sia stato l'intervento dell'intelligenza artificiale. Quando ce lo ha sottoposto, ci eravamo fidati delle sue assicurazioni che lo aveva scritto senza avvalersi in alcun modo dell'intelligenza artificiale. Ora non possiamo più dimostrarlo e per questo abbiamo ritirato il libro. Durante il lavoro di editing, riporta il Guardian, un redattore avrebbe sollevato dei dubbi, a quanto pare confermati, quando il testo è stato passato al vaglio dei sistemi di software in grado proprio di individuare, no, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In qualunque modo sia stato concepito, è un libro geniale, dice l'agente letterario. Ci dispiace di causare un pandemonio simile, ma avevamo bisogno di avere totale fiducia che il processo creativo non fosse assistito dall'intelligenza artificiale. Dunque siamo veramente a un pari d'addosso, ci troviamo di fronte a quello che sembra destinato ad essere un grandissimo bestseller, un grandissimo libro,

ma siccome ci potrebbe essere lo zampino dell'intelligenza artificiale, allora viene ritirato dal mercato. Ma se una cosa è davvero bella, se davvero funziona, e se l'avesse scritta l'intelligenza artificiale, qual è il problema?

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira

0: Francesco De Gregori, La valigia dell'attore, scritta per l'attore Alessandro Haber, che poi l'ha cantata e inserita in un suo disco di qualche tempo fa. Parlavamo dell'intelligenza artificiale, naturalmente la mia domanda era provocatoria, l'utilizzo, no, in un romanzo dell'intelligenza artificiale, qual è il problema? Se poi il romanzo è bello, naturalmente il presupposto è che deve essere dichiarato, ma qui l'autore Jerry Falad è stato accusato di averlo utilizzato in un romanzo che varrebbe milioni di euro. Lui dice: ragazzi, questo è frutto del mio ingegno, e non lo ammette, non lo vuole ammettere, perché secondo lui non è vero. La casa editrice dice: nel dubbio lo ritiriamo. Chi ha ragione? Non lo sappiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Paola da Treviglio. La questione dell'intelligenza artificiale comunque è molto inquietante. Io stavo pensando, in questo momento mi è sorta questa illuminazione, chiamiamola così, ma a questo punto non abbiamo più neanche bisogno di scrittori, cioè noi chiediamo all'intelligenza artificiale di crearci un romanzo, un libro, con esigenze che richiediamo in tempo reale. Questa cosa è molto inquietante, eh? Riflettiamo, e a me sembra anche un po' triste. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Allora, per fortuna i tentativi che sono stati fatti di appaltare completamente all'intelligenza artificiale la produzione di un romanzo sono stati scarsi, molto molto scarsi, perché come abbiamo sempre detto siamo ancora a un livello che per quanto riguarda la generazione, no, delle idee, la generazione di un progetto da parte dell'intelligenza artificiale è ancora poca cosa, non riesce ancora ad inserirsi, insomma non riesce quantomeno ad intaccare la laboriosità del cervello umano, per fortuna naturalmente. Ciò detto, naturalmente all'interno di un prodotto può essere utilizzata l'intelligenza artificiale, ed è quello che, di cui viene accusato questo scrittore inglese, che non è l'unico caso, perché poi ce n'era un'altra che riguarda Shy Girl, un horror di Mia Ballard. Dice: come lei, anche lei stessa aveva smentito di aver utilizzato l'intelligenza artificiale, però qui non si può dimostrare né un caso né l'altro, naturalmente si rimane al concetto iniziale. Poi c'è un altro messaggio che probabilmente mi riguarda personalmente.
2: Mettiamola in un altro modo: se l'intelligenza artificiale facesse un programma radiofonico brillante, sagace, diciamo su Radio Capital, diciamo dalle 7 alle 9 del mattino, ma che problema ci sarebbe? Sarebbe così bello. L'intelligenza artificiale, ammazzalo.
0: Ammazza, esatto, è proprio questo. Ma voi pensate che le radio non utilizzino già in parte l'intelligenza artificiale per fare alcuni programmi? Naturalmente sì, ma evidentemente non basta. Ma se io chiedessi, che ne so, all'intelligenza artificiale: adesso facciamo finta che ci sia Mattia Feltri qua che dice una cosa, l'intelligenza artificiale cosa direbbe?
3: Niente. Accidenti, mi hai beccato alla sprovvista.
0: Vedi? Questa, cioè, è lui o non è lui? Cioè, noi come facciamo a dimostrare che quello che parla è Mattia Feltri o la voce prodotta dall'intelligenza artificiale?
3: Essendo io sprovvisto di un'intelligenza in ogni caso. No, tra l'altro sono venuto perché per me è un altro venerdì oggi. Venerdì ho salutato tutti, poi ho pensato, bravo, però lunedì è un altro, bravo, venerdì. Lunedì. Arrivo, entro, non ho neanche le cuffie.
0: Ma rimani così. Quindi? Questo è solamente, diciamo, l'inizio di quello che ascolteremo tra poco, cioè l'intervento di Mattia Feltri a Breakfast Club alle 8:27.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che pezzo su Radio Capital, Le Orme, canzone d'amore alle 8:38 su Radio Capital. Ci sono lunedì che sembrano venerdì. È perché c'è Mattia Feltri.
1: Mi hai fatto fare la figura dello scemo prima.
0: No, vabbè, era tutta una roba improvvisata. Tu lascia stare, non
1: io
0: ti preoccupa.
1: Faccio finta.
0: No,
1: di
0: lui
1: niente.
0: Era entrato giustamente in punta dei piedi, non voleva intervenire. Allora, fermi tutti. Oggi a Bruxelles, al vertice degli ambasciatori, Roma, il governo di Roma cerca sponde per accelerare sui centri europei operativi prima delle elezioni. Nel frattempo, tutto il caso di Ceuta che ha provocato lo stop di Schengen con la Spagna. Ti faccio sentire una piccola intervista a Tajani che è andata ieri in onda sulla 7 in onda. Eccolo qua, sentiamo.
2: Quali sono i risultati di questa manovra di sospensione di Schengen con la Spagna?
3: Ci sono risultati, stiamo verificando con il controllo dei passaporti se ci sono persone che non possono entrare in Italia.
2: Dico, ne abbiamo trovato qualcuno che non poteva entrare, qualcuno che veniva da Ceuta.
3: No, ancora stamattina, fino adesso non ci risulta, non lo so, bisognerà sentire il Ministero dell'Interno.
2: Ecco, e le pare plausibile che lo troveremo, voglio dire?
3: Io mi auguro che non ci sia nessuno, però è importante controllare, così come stiamo facendo, come abbiamo fatto con la Slovenia, il confine con la Slovenia.
2: Confine con la Slovenia, ma il confine con la Spagna qual è? Questa è la questione.
3: Il confine con la Spagna è il confine marittimo e il confine aeroportuale, cioè chi arriva in nave e chi arriva in aereo.
2: Dicite che arrivino quelli di Ceuta con l'aereo, ecco questo.
3: Il problema possono arrivare attraverso la Spagna, verifichiamo chi arriva, è un momento particolare.
0: Vabbè ragazzi, è forte. Però è il ministro, l'alto rappresentante italiano per la politica estera è lui.
1: No vabbè, ma tu capisci, ma siamo arrivati in
0: bastava fare queste domande per capire.
1: Sì certo, questo, no? Io non so chi sia questo giornalista, tra l'altro gli fa delle domande ovvie, ridendo,
0: esatto. E il ministro lui invece degli di incazzarsi, esteri, certo,
1: o di incazzarsi o di dire effettivamente facciamo ridere, no, continua a rispondere serio. Cioè sono arrivati quanti, 50-60 mila sì, marocchini sulla spiaggia di Ceuta, che noi lo ricordavamo già venerdì, è Africa. Quindi parlare di invasione quando degli africani vanno in Africa fa già ridere. Avere un confine europeo in Africa fa già ridere. Gli invasori siamo noi. Di questi 60.000, tipo 58.000 sono già tornati a casa. Ne restano 2.000 e noi controlliamo gli aeroporti. Se qualcuno di questi 2.000 dall'aeroporto di Ceuta, che non so se esista un aeroporto a Ceuta, è andato a Malpensa o a Fiumicino. Ma ci rendiamo conto della barzelletta?
0: E per questo fermi appunto Schengen, che appunto, come ha detto il ministro Tajani, si applica con controlli a campione. Secondo te chi fermano, il bianco o il nero? Fermano tutti i neri.
1: Quello metà strada, visto che in marocchino. No, ma poi è stata convocata, è stata lanciata questa idea di Meloni irrealizzata.

0: abile di chiudere Schengen, perché non ha il potere di chiudere Schengen. Comunque è diventata una richiesta di riunione straordinaria dell'Unione Europea, a cui hanno aderito tutti tranne Francia e Portogallo, che sono gli unici due paesi che confinano via terra con la Spagna. Questo per far capire che Francia e Portogallo hanno avuto una posizione seria e tutti gli altri una posizione comica, parlando di un'emergenza che non esiste. Allora, io quando dico che non c'è un'emergenza criminalità mi dicono sempre: ma la gente ha paura, non puoi opporre le fredde statistiche alla paura della gente. E allora gli oppongo opponiamogli le calde palle. E per quanto riguarda l'immigrazione, nei primi 4 mesi del 2026 in Europa è sbarcato il 40% meno delle persone, quindi non c'è un'emergenza. Allora tu vedi arrivare 50.000 marocchini su una spiaggia africana e stabilisci che c'è un'emergenza, poi escono le interviste di italiani.
1: Eh sì, questa insomma è difficile, no, da spiegare, però politicamente evidentemente per chi non vuole approfondire gli argomenti basta la notizia, basta
0: un sentimento e quindi magari qualche voto piove.
1: Nel frattempo i centri di rimpatrio all'estero non funzionano, oggi Repubblica ci dedica una pagina, costosi fallimentari da Ruanda all'Albania, insomma, no, mettere questi enormi centri in altri paesi dove poi tu devi portare i migranti, controllarli, processarli.
0: È tutta fuffa. Io credo che l'immigrazione si riduca a controllo delle confini esterni, non in Africa, in Europa. Bisogna pensare che quando sbarcano in Italia sbarcano in Europa e quando sbarcano in Spagna sbarcano in Europa, cosa che per esempio Meloni ha sempre invocato per sé ma non ha applicato alla Spagna, per dire. Quindi ci vuole un controllo delle frontiere. L'immigrazione però non è un disastro, non è un'emergenza ed è fondamentale un controllo di legalità, cioè noi abbiamo in Europa delle piccole enclave, le periferie delle grandi città, per esempio Londra e Parigi, dove si applica la Sharia, cioè la legge di Dio islamica. Questo non può succedere. Questo non deve succedere perché bisogna preservare quello che è una nostra cultura, un nostro stato di diritto, una nostra idea di democrazia liberale. Chi viene qui, secondo me, insomma, non è un problema che in Italia ci siano 5 milioni di immigrati, è un problema se qualcuno di questi cerca di stabilire un protettorato islamico dentro l'Italia.
1: Nel frattempo mi è sembrato un po' fuori luogo la playlist di Spotify pubblicata da Pedro Sanchez, che in questo momento dovrebbe avere altro da fare, lui va in vacanza e dice: ragazzi, vi pubblico intanto le 20 canzoni più forti che ascolto in questo momento. Certamente, no, non proprio un atto intelligentissimo, insomma, così da parte del premier spagnolo che va.
0: Ma sai che io non l'ho vista, tra l'altro mi hanno detto che una peggio dell'altra.
1: Quindi tu giudichi singolarmente.
0: No, poi diciamo sì, ma questi qui, uno vuole, noi abbiamo questi leader che vogliono sempre essere molto pop, no?
1: Sì, questo.
0: Quindi dalle pizze di Salvini a... vabbè, sì, sì. Insomma.
1: Allora, chiudiamo un attimo, perché avevo parlato dell'intelligenza artificiale, che è stato un argomento sia in Pizza Surgelata che nei nostri incontri, insomma è stato un tratto che ci ha accompagnato durante la stagione. Adesso siamo arrivati un po' al dunque: si chiude una stagione particolare con un'università italiana che dice: ragazzi, se lo dichiarate potete utilizzarlo nelle tesi. E qui mi sembra, e l'altro scrittore che dice: io non ho scritto con l'intelligenza artificiale, quegli altri dicono: ma noi non sappiamo se l'hai scritto con l'intelligenza artificiale, non facciamo uscire il tuo libro. Quando si dichiarerà, poi tutto sarà più chiaro. Mi sembra che sia questo intanto il primo punto: dichiarare quando si utilizza.
0: Sono due casi abbastanza diversi. Tu trovi un trade union interessante, effettivamente. Ora, noi dobbiamo metterci in testa che l'intelligenza artificiale c'è, cioè se l'approccio è brutto e quindi lo combatto, tu hai perso. Quello che decide l'Università di Modena, sì, è quello che è stato deciso tanti anni fa, l'abbiamo già parlato anche in Pizza Surgelata, quando io ero ragazzo, quando mi ricordo un professore di matematica disse: potete usare la calcolatrice durante il compito in classe. E a noi ci sembrò incredibile, ma non per questo le nostre competenze di matematica sono o migliorate o peggiorate. No, quindi quando tu hai uno strumento devi saperlo utilizzare, quindi hai la calcolatrice, non è così fondamentale che tu faccia i conti a mente, comunque la matematica è ragionare, e quando tu hai uno strumento che ti aiuta a ragionare e a raggiungere l'obiettivo va benissimo. Così deve essere interpretata l'intelligenza artificiale, esattamente così. E quando si comincia a stabilire l'intelligenza artificiale no, l'intelligenza aboliamo, insomma stai restando indietro, e ci sono parti del mondo in cui l'intelligenza artificiale è molto avanzata e quelle ti divorano se tu non sei al passo.
1: In pochissimo tempo. Va bene, Mattia Feltri, grazie di questo contributo, questo lunedì che è un venerdì praticamente, ti lasciamo al tuo lavoro.
0: Sapevo che non c'era Riccardo Quadrano, sono voluto indegnamente sostituirlo.
1: Grazie Mattia.
0: Buone vacanze.

Lenny Kravitz alle 8.49 su Radio Capital. In questo periodo di vacanze si provano anche esperienze particolari. Certamente ci ha colpito la notizia dal Perù, no? Dell'aereo precipitato in Perù con le 7 vittime italiane, 2 famiglie distrutte completamente mentre appunto provavano questa esperienza sulle linee di Nazca. Sulla zona da giorni battevano forte raffiche e l'aereo è precipitato. Ora naturalmente è stata aperta un'inchiesta. Le linee di Nazca sono uno dei misteri più affascinanti della civiltà precolombiana e rappresentano il secondo sito turistico più visitato del Perù. Realizzate tra il 300 e il 500 d.C., le linee di Nazca sono 800 disegni giganteschi stilizzati, per lo più animali incisi nel terreno, e sono sempre stato un mistero. Si tratta di geoglifi, ho detto bene, tracciati durante la fioritura dell'omonima civiltà e poi realizzati rimuovendo le pietre contenente ossidi di ferro sulla superficie. In questo modo è possibile visualizzarle attraverso il contrasto con il pietrisco sottostante più chiaro. Tra le figure più note il colibrì, l'avete visto insomma in questi giorni probabilmente dai telegiornali o sui giornali, con le sue ali spiegate e il lungo becco allineato con il solstizio d'inverno, e la scimmia caratterizzata dalla lunga coda arrotolata a spirale e dalle mani a 4 dita. Poi il ragno, un disegno estremamente dettagliato che simboleggia la fertilità e l'acqua. Sconosciute fino a 1927, poi sulle linee si sono scritte le più fantasiose teorie per ricostruire l'esistenza, gli alieni, i calcoli astronomici, matematici, calendari, meteorologici. Alla fine è emersa una spiegazione che mette in relazione appunto questi disegni e l'acqua molto scarsa nel territorio. Questa teoria ha preso vita da uno studio di un ricercatore che si chiama David Johnson. Le linee formerebbero di fatto un'enorme mappa delle risorse d'acqua sotterranee. Si sarebbe

vi è infatti una stretta correlazione tra gli antichi acquedotti e le principali figure del luogo. Sarebbe stata l'esperienza delle popolazioni preispaniche a permettere loro di conoscere le vie d'acque sotterranee che scendono dalle montagne e segnarle in questo modo. E poi questi disegni sono arrivati fino a noi, si possono vedere certamente meglio dall'alto.

0: chiude le due ore di Breakfast Club in solitaria. Noi ci ritroviamo domani. Io porto i pasticcini. Voi portate gli auguri? Sì, Silvia Mobili. Sai bene che giorno è domani, eh? Mi raccomando, chi c'è qua? Anzi, tu ci sarai domani. Noi ci saremo. Grazie, Sergio Martelli. Tutti gli altri stanno in ferie. Quindi, però, c'è un sacco di gente, eh? C'è un sacco di gente che è rimasta in città con la quale condividere gli abbracci. E chi non è in città, se sente la radio, da dov'è? Va bene? Ci ritroviamo domani. Un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran già da oggi e torna a parlare di un possibile accordo sul programma nucleare di Teheran. Il presidente americano ha spiegato che gli Stati Uniti erano pronti ad un attacco, poi annullato su richiesta degli alleati. Domani è in programma il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dedicato all'emergenza di Ceuta. L'Italia proporrà la creazione di hub per i rimpatri sul modello Albania. Nell'enclave spagnola il bilancio delle vittime supera le 70 persone. Proseguono le indagini sul crollo della palazzina di Pistunina a Messina, tre i morti mentre si cercano ancora tre dispersi. Oggi saranno interrogati dalla procura i tre indagati, l'amministratore del supermercato, l'imprenditore incaricato dei lavori e il coordinatore degli interventi. Sono accusati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il crollo sarebbe legato a lavori di ristrutturazione nei locali destinati ad ospitare un supermercato. La protesta e lo sciopero dei lavoratori ex Ilva di Taranto vanno sulla strada all'esterno della fabbrica. L'assemblea di questa mattina ha deciso di effettuare un presidio sulla statale 7, quella vicino alla direzione dello stabilimento, che arriva fino a Massafra. E siamo allo sport. La straordinaria impresa di Chiara Pellacani agli europei di tuffi di Parigi. L'azzurra conquista due ori nei tuffi in un giorno, imponendosi nel trampolino da un metro e nel sincro misto da tre metri insieme a Matteo Santoro. Ecco i due azzurri.
7: Eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi.
8: Ero abbastanza nervoso, ma ovviamente con Chiara è tutto più facile.

0: I due tuffi a me tremavano le gambe, però con lei di fianco ce la faccio sempre.
1: Lui per me è un po' il mio fratellino, siamo cresciuti insieme, quindi questo è un po' il rapporto che ci lega.
2: E così sale a 6 il totale delle medaglie per l'Italia. Alle 10 torna Capital News.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
5: E poi c'è il clima perfetto.
4: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Credence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain su Radio Capital alle 9:05 minuti. Buongiorno a tutti! Questa è Capital Summer, io sono Flavia Cercato e saremo insieme fino alle 12. Saremo insieme per queste prime due settimane di agosto, per supplenza con sentimento, la ribattezzo, il sottotitolo di Capital Summer, e ci sarò io per queste prime due settimane, poi ci sarà Betty Senatore. Saremo appunto insieme dalle 9 alle 12, insieme a Umberto Mattia in regia, buongiorno, insieme a Samuela Carta in redazione, nostro Angelo Custode e Veronica Di Pietrantonio. E volevo rassicurarvi subito che l'arruolamento è avvenuto su base volontaria, nel senso che non è stato estratto nessun bussolotto con i nomi, ma semplicemente a me piace lavorare ad agosto, non so a voi, e sembrerebbe a occhio, Umberto, che anche ad altre persone numerosissime piaccia lavorare ad agosto, perché mi aspettavo di svegliarmi e trovare la città deserta.
1: Tutta mia la città.
0: Esatto. Esatto, quando ho detto lavoro veramente volentieri ad agosto, perché che cosa, chi vuoi?

Che ci sia, ci metterò un attimo ad arrivare in possesso di tutte le strade. Invece devo dire che stamattina ancora mi sa che siete in tanti in ufficio, sul posto di lavoro, e che quella cosa che ormai la partenza intelligente è quella di giugno e luglio sia stata sdoganata. Io non amo molto settembre come vacanza alternativa, perché le giornate sono troppo corte, l'ho detto tante volte, ma se posso scambiare l'ultima di giugno, le prime due di luglio con le ferie d'agosto e poi d'agosto lavorare, sono sempre contenta. Quindi grande gioia per me essere qui con voi, e poi mi sembra anche molto utile lavorare ad agosto, nel senso che spesso le dirette diminuiscono, come in questo caso sentivo già Andrea questa mattina dire sono solo, poi ci alterneremo, e allora che ne so, da ascoltatrice il fatto che ci sia vita nell'etere è sempre una cosa che mi è piaciuta. Vita nell'etere, diretta rigorosa su Radio Capital, ma anche la musica di Radio Capital che vi terrà compagnia. Abbiamo lavorato alacremente alla playlist e iniziamo con Sienna Spyro.

Lax di Visitor. Piace molto questa ragazzina, perché per me 20 anni sei veramente una ragazzina che ho apprezzato prima dal punto di vista dell'immagine. Mi costituisco e mi scuso anche con Sienna per averla sottovalutata, perché ho visto questa ragazza con questa cotonatura vintage che mi piace tanto, i capelli scuri, gli occhi chiari, elegantissima, chicchissima. Va detto che dalla sua anche l'appartenenza, insomma, a una classe sociale che le ha permesso di fare quello che desiderava, però ci è riuscita benissimo. Poi il fatto che all'inizio sia stata accomunata a tante grandissime della musica come Adele, ho detto ma sì, dai, Adele adesso. E invece devo dire che Sienna Spyro mi ha acchiappato, e deve aver acchiappato un sacco di gente, perché il tour è praticamente sold out e arriverà anche a Milano. Ma noi che facciamo qua? Che facciamo? Leggiamo anche i vostri messaggi che arrivano al 342-342-2190 e che riguardano non solo le ferie durante il mese di agosto, ma, come scrive Antonio dal Salento, quando il cambiamento dei

Programmi disorienta l'ascoltatore, tipo la voce di Flavia per me è il momento della giornata in cui cucino. E oggi a pranzo che faccio? Ah no, già, scusate, sono ancora le nove, ma staremo insieme fino a mezzogiorno, quindi ho tempo anche io di capire chi sono e dove sono, perché per il momento sono un po' spaesata. Fortuna che sono in questo studio già da un po' e che, come Angelo Custode in regia, ho Umberto Mattia, che veramente è una sicurezza e un

Smooth su Radio Capital e prima Steve Winwood, e noi saremo insieme fino alle 12. Mi sa che mi devo presentare. Allora, mi state un po' emozionando, perché al 342-342-2190 arrivano i messaggi di benvenuto e ma Flavia sei un po', ti sei svegliata adesso? No, mi sono svegliata prestissimo perché sapevo di dovermi abituare un po' al cambiamento, e poi anche a chi ovviamente non mi conosce, perché quest'anno su Radio Capital sono andata in onda con Mary Cacciola a mezzogiorno. Il programma Il Fattore C, che tornerà a settembre. Nel frattempo sono ben felice di essere qui con voi per questa supplenza estiva. Allora, visto che l'abbiamo nominato Il Fattore C, devo già cospargermi il capo di cenere. Avrete sentito, avrete letto che questa è l'ennesima ondata di caldo. Oggi bollini rossi un po' dappertutto, andiamo sopra i 40 gradi in molte città. E niente, io venerdì scorso ho detto che avevo interpellato l'esperto, ce l'ho in casa l'esperto perché ho un fratello ingegnere ambientale che si diletta poi con il clima, ovviamente con i cambiamenti, e quindi gli avevo chiesto: ma che succede adesso? Cioè, se adesso siamo messi così, l'anno prossimo che facciamo? E lui mi ha detto: ma vabbè, però non è detto, nel senso che c'è una retta ascendente che va verso il caldo, che aumenterà ogni anno, però questa linea è soggetta ad oscillazioni. Allora io ho detto un'altra cosa, tanto che qualcuno ha parlato di onde, qualcuno ci ha scritto: sono le sinusoidi, Flavia, le sinusoidi. Allora sono stata ripresa io chi ha scritto delle sinusoidi e tutto l'argomento per come era stato trattato, perché poi in realtà è molto più semplice di così. Allora mi piace dare una notizia che secondo me è anche buona, cioè non ci dobbiamo aspettare che per forza, visto

quest'anno siamo arrivati a 40 gradi, l'anno prossimo siano 41 o 42, poi 43, 40, ma le oscillazioni speriamo che ci vengano in soccorso e ci vengano a salvare, cari miei. Intanto, per chi non mi conosce, appunto, ci conosceremo, avremo 2 settimane di tempo per stare insieme, e per chi invece mi conosce già, stanno arrivando un sacco di messaggi che mi sono piaciuti, ne leggeremo qualcuno. Di benvenuto, di dove siete, cosa state facendo.

0: ciao ciao, ci siamo noi a tenerti compagnia, non ti molliamo mica, anche perché lavoriamo sempre. Buona giornata, Lucy Marconi Amatera.
1: Ecco, ciao Lucy, lo dicevamo oggi che ci siamo resi conto che sono tantissime le persone che lavorano, più secondo me quest'anno degli altri. Sarà stato forse l'allarme, mancheranno i carburanti per gli aerei, sarà forse la situazione economica, in ogni caso vedo che la città è ancora bella piena. Poi questa... Esatto, credevamo che sarebbe stata tutta nostra, caro Umbertino, Mattia in regia, e invece di tutti, ma la dividiamo volentieri. Arrivano i vostri messaggi al 342-342-2190 e arriva anche quello di Francesco. Flavia, non è una retta, è una curva. Allora, io già mi sono cosparsa il capo di cenere perché ho raccontato di questa informazione di famiglia dove si parlava del fatto che il clima non necessariamente, anche se l'andamento è sempre verso l'alto e quindi aumenteranno le temperature, ogni anno aumenterà di qualcosa, ho detto è una retta, invece è una curva che subisce le oscillazioni, ma ce la possiamo fare. E è arrivato mio fratello con la foto, no? Mi ha detto, secondo me non hai visualizzato l'immagine. Guarda qua, le vedi queste? Cosa fanno queste? Oscillano, no? E sono le oscillazioni che ci

0: salveranno. Questo è l'unico concetto che mi rimane in mente. Sono le oscillazioni che ci salveranno.
1: Alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
2: Capital Red Carpet.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet,
10: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital, solo bella musica.

Do you believe in magic? The Loving Spoonful, la resistenza alla British Invasion degli anni 60. E voglio proprio andare indietro nel tempo, perché quest'anno si è celebrato il centenario della nascita di Marilyn Monroe e domani verranno messi all'asta oltre 100 oggetti inediti, dei veri e propri cimeli che erano stati custoditi fino a questo momento, che riguardano la vita più privata e intima di Marilyn. Allora, Marilyn Monroe durante la sua vita non ha mai conosciuto la Strasberg. Anna Strasberg è la donna che aveva custodito fino a questo momento tutta questa parte privata di Marilyn Monroe. Anna Strasberg era la moglie di Lee Strasberg, ma lo aveva sposato solo successivamente alla morte di Marilyn. Che cosa significa questo? Che c'è stato un filo sottile che ha unito due donne che non si sono mai conosciute, perché Marilyn invece aveva un rapporto strettissimo con Lee Strasberg, con il marito di Anna. Era stato un po' il suo maestro, era stato un grande amico e aveva voluto proprio lasciare a lui tantissimo della sua eredità. Quindi Anna si è ritrovata a maneggiare tutto questo privato di Marilyn senza mai neanche averla incontrata in vita sua, e lo ha fatto secondo me con un'attenzione delle persone che in qualche modo riconoscono il valore dell'altra, no? E quindi ha voluto tenerle sempre private. Adesso invece è scomparsa anche Anna Strasberg e arriverà quest'asta di cui si parla tantissimo. Si dice che c'è di tutto, il porta gioie della mamma di Marilyn perché c'era un rapporto affettivo, lettere. Quanto sono private le lettere, tutto quello che riguarda l'intimità di una grande diva, e non lo so. A me personalmente la notizia non è piaciuta, nel senso che se fino a quel momento una donna che non aveva mai incontrata fisicamente, ma che ha percepito, no, anche tutte le fragilità che c'erano, se ne è parlato tanto del lato privato fragile di Marilyn, vengano così esposte, messe all'asta e comunque anche frugare tra le parole, tra le lettere, io sinceramente, visto che tutti dicono all'asta i cimeli, non l'ho trovata una buona notizia. Voi che dite? 342 342 2190 se volete commentare. Days

0: Forget Me, Lewis Capaldi su Radio Capital. Sono le 9:37, siamo rigorosamente in diretta e stiamo parlando di questo mettere all'asta il privato di Marilyn Monroe, un numero molto elevato di cimeli che sono stati ceduti solamente adesso dopo la morte della donna che li ha custoditi per tantissimo tempo. Sapete che quest'anno si è celebrato il centenario dalla scomparsa di Marilyn, per cui sono stati nascosti per bene. Io ho detto che non sono particolarmente d'accordo, nel senso che nessuno ha chiesto la mia opinione, però trovo che rivelare il privato di qualcuno, le lettere, quello che ha scritto, sia un po' eccessivo. E stanno arrivando molti messaggi su questo, mi piace che siamo abbastanza d'accordo.
1: Buongiorno Flavia, io sono tranquillo perché tanto se da morto dovessero controllare la mia corrispondenza troverebbero solo bollette non pagate. Un abbraccio.
0: Quello sono d'accordo anch'io con te anche su questo, nel senso che ci penso spesso, infatti non ho neanche un codice segreto nel telefono, dico tanto che segreti volete che abbia, però non è il tema secondo me, nel senso che poi ognuno di noi ha un qualcosa che vorrebbe custodire, no? Veramente sapete tutto della persona che avete vicino, non sappiamo tutto delle persone che abbiamo vicino, figurarsi di una diva che abbiamo visto solamente attraverso le foto. Chi mi volete far ascoltare? Alessandra, Diego, chi volete voi?
2: Ciao, buongiorno, Alessandra da Roma. Io penso che alcuni personaggi, ecco Marilyn, ma anche Lady Diana, non lo so, non avranno mai pace, perché comunque questa nostra cultura dello scoop, pure dopo anni e anni che le persone sono decedute, questa necessità di scoprire l'intimo non abbandona, quindi non avranno mai pace, mi dispiace, è vero, condivido. Ciao, buona giornata.
0: Sì, qua entra in campo anche il tema se poi delle persone note ci sia un dazio da pagare, quindi il fatto che le persone che le hanno amate vogliano conoscere un pochino di tutti. Dario scrive: per me questa è speculazione solamente per denaro e mi fa ribrezzo. Anche le aste su Amy Winehouse mi hanno provocato la stessa sensazione. In tutto questo, tra i cimeli che vengono messi all'asta c'è perfino l'elogio funebre. Adesso dico, vogliamo veramente tenerci in casa l'elogio funebre di Marilyn, che tra l'altro fu pronunciato da Lee Strasberg, che è stato uno degli uomini appunto a cui lei ha voluto più bene nella sua vita, è stato un po' il suo mentore, il suo maestro. E lei è scomparsa a Los Angeles, dove era nata, e l'8 agosto del 62 a Westwood furono pronunciate le parole di addio, ma non si poteva proprio dire il termine addio. Infatti Strasberg disse: non posso dirle addio perché a Marilyn non piacevano proprio.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Mad About You, Sting su Radio Capital, e prima di lui capolavoro di Fabrizio De André, Quello che non ho. Sono le 9:49 minuti e attenzione, perché avrete un déjà vu. Si è parlato qualche giorno fa della giornalista del TG Sport di Rai 2 che durante sul sagrato della chiesa dove si sarebbe svolto il matrimonio del calciatore Donnarumma ha detto: siamo qui ai funerali. Ovviamente il video è diventato virale e io la capisco talmente bene che il numero di messaggi che mi sono arrivati per aver detto il centenario dalla scomparsa di Marilyn Monroe, in realtà ne stavamo parlando da un po', e alla fine, siccome parlavo anche del funerale, mi è uscita così il lapsus freudiano. Ma ricominciamo e chiariamo che ovviamente Marilyn Monroe è nata il primo giugno del 1926, quindi quest'anno si è celebrato il centenario dalla nascita e non dalla scomparsa, che invece è stato il 5 agosto del 62. Ma continuano ad arrivare messaggi su questo tema delle lettere che verranno appunto messe all'asta, e quindi di questa divulgazione di privato.
1: Ciao Flavia, sono Massimo da Torino. Ma pensa se chi ha acquistato le lettere di Marilyn scopre che la propria diva preferita scriveva delle banalità e delle sciocchezze assurde. Pensa che scoperta.
0: Guarda, in realtà su Marilyn di solito si scopre il contrario, cioè quando una donna punta molto sull'immagine, lei è stata un sex symbol planetario, quindi si parlava solamente del suo essere bionda, con i canoni estetici dell'epoca, di quanto tutti fossero pazzi di lei, e quindi di solito si pensava più che fosse una un po' leggerina, diciamo, non particolarmente intelligente, cosa che invece poi tutte le persone che l'hanno conosciuta bene hanno spiegato, che le sue fragilità derivavano proprio dal fatto di essere una persona complessa che capisce le cose, perché qualche volta è meglio essere un po' più scemotti, no? Nel senso che la vita ti colpisce meno duramente. Allora, noi saremo insieme un bel po' fino a mezzogiorno, quindi avete tempo per raccontarmi di cosa volete parlare, di cosa faremo. Ci sono un po' di notizie, perché poi quando arriva agosto purtroppo le notizie di solito sono quelle cattive, quelle belle se ne vanno in vacanza, invece un po' di cose di cui parlare oggi ci sono. Siamo insieme un bel po', quindi avremo tempo e lo facciamo anche con la musica di Radio Capital. Mette molta allegria questo pezzo,

0: 5 minuti, vi scandisco il tempo, così come diceva qualcuno all'inizio, voi non siate depistati dal cambiamento di voci. Ovviamente siamo nell'ambito delle supplenze di agosto, questa la voglio ribattizzare supplenza con sentimento. Ti piace, Umberto? L'abbiamo detto prima, è passato un po' inosservato, ma in realtà ci mettiamo proprio il cuore a essere qui con voi. Allora, arrivano i vostri messaggi, ce n'è uno che mi piace molto.
1: Ma sai cosa direbbe Mary?
2: Guarda tutti questi preziosini.
1: Ciao Flavia, buona giornata.
0: È vero, si parlava del fatto che siamo ripresi, però insomma lo sfondone l'ho detto grosso, non sono arrivata al punto del giornalista dei TG Sport con i funerali invece del matrimonio di Donnarumma, però insomma si scambia sempre un momento di gioia come la nascita con quello della morte, non può funzionare. E poi siamo abituate, perché comunque la voce che siamo abituati a sentire nostra non rimbomba così come rimbomba poi nell'etere e in radio. Io non riascolto mai, perché quando ascolto dico: ma qua ogni parola ha un peso. Per questo evito di solito di dire le parolacce, perché anche se le uso un po' nella vita privata, quando ce vo', in radio mi sembra sempre che ci sia l'eco di questa parolaccia che hai detto, come ovviamente dello strafalcione o dello sfondone. Allora, si parlava di Marilyn e una cosa che vi voglio segnalare, se vi va, se siete magari lì in ufficio e scarseggiano le cose da fare, state aspettando l'ora di uscita, date un'occhiata, si trova ovunque in rete, all'immagine del volto di Marilyn che è stato disegnato su un terreno agricolo vicino a Verona. È stato disegnato a mano libera, si dice, cioè senza l'ausilio di griglie o di tracciamenti preparatori, e lo ha disegnato un artista italiano che si chiama Dario Gambarin, e lo ha fatto però, anche se abbiamo detto a mano libera, con l'ausilio del trattore, dell'aratro e di tutti quegli strumenti che gli hanno permesso poi di riprodurre il volto di Marilyn. Noi l'abbiamo visto, ci è piaciuto molto, è un po' stilizzato, però rende subito l'idea, cioè capisci assolutamente che si tratta di lei. E con questo penso che l'abbiamo celebrata dall'inizio alla fine, anche rimandando

0: All'immagine che potete vedere, arriva l'informazione e noi torniamo subito dopo.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Borse europee in netto rialzo in avvio di seduta, il prezzo del petrolio scende del 5% dopo che Trump ha annunciato di voler riprendere i negoziati con l'Iran. Prezzo medio dei carburanti stabile in Italia con la benzina a 2 euro, gasolio a 2,10. Il leader 5 Stelle Conte, criticato dagli alleati per il no agli aiuti militari all'Ucraina, dice: la posizione su Kiev la decideremo con le primarie, decideranno gli italiani. Ucciso mentre aiuta una sconosciuta, è stato investito dall'ex fidanzato della donna, convinto che fosse il nuovo compagno di lei. È successo in provincia di Varese. Silvia Mobili.
2: Ucciso per un gesto di altruismo. La vittima, Federico Venco, aveva 36 anni. Si era fermato lungo la strada verso Somma Lombardo per aiutare una donna che doveva incontrare l'ex fidanzato, che voleva darle alcuni effetti personali. La donna era in scooter, si era persa. In quel momento è arrivato Venco, che le ha dato alcune indicazioni e si è offerto di accompagnarla fino al luogo dell'appuntamento. L'ex fidanzato della donna, che attendeva sul posto a bordo della propria auto, vedendo arrivare la 39enne insieme ad un altro uomo, ha pensato si trattasse del nuovo compagno. Ha speronato violentemente la moto di Venco. Nell'impatto il motociclista è sbalzato dalla sella. È morto sul colpo. Il 43enne, dopo aver investito Venco, è sceso dall'auto aggredendo l'ex compagna. Bloccato da alcuni passanti, è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
1: Ed è stato arrestato il piromane che tra Napoli e Pozzuoli ha dato fuoco a delle sterpaglie vicino a casa sua e provocato così un incendio in 70.000 metri quadri di macchia mediterranea. Alcune case sono state anche momentaneamente sgomberate. L'uomo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, al momento del fermo ha spontaneamente consegnato un accendino e una bottiglia di alcol ormai vuota. Spider-Man miliardario al cinema, l'ultimo film del L'Uomo Ragno mette a segno il secondo miglior weekend di apertura nella storia al botteghino, incassa più di 900 milioni di dollari in tutto il mondo. Solo un altro film di supereroi Marvel aveva fatto meglio, Avengers Endgame nel 2019. Prossima edizione di Capital News alle 11.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

The Joker, Steve Miller Band su Radio Capital, sono le 10:07, questa è Capital Summer, io sono Flavia Cercato e ci stiamo abituando un pochino tutti a questo cambiamento di voci che scandiscono le vostre giornate. Allora a quest'ora si saluta il mezzogiornale che è andato in vacanza, giustamente, Stefano Meloccaro e Benny torneranno a settembre nella formazione nell'orario consueto, nel frattempo vi teniamo compagnia per questo agosto che vi vede ancora tutti in città, come dicevamo prima. Allora, Antonio mi scrive: solitamente, visto che parlavamo di mondo dello spettacolo, di icone come Marilyn Monroe, dare la notizia di morte di qualcuno del mondo dello spettacolo per errore si dice che allunghi la vita quando c'è il lapsus magari del giornalista. Invece mi è capitato, dice Antonio, spesso ai funerali di sentir dire da qualcuno invece di condoglianze auguri o complimenti. Complimenti dipende, magari il riferimento è all'eredità. Allora uno si complimenta perché c'è anche il lato pragmatico poi della faccenda, oltre a quello emozionale. E arrivano un pochino di notizie che riguardano appunto il mondo dello spettacolo, tra cui questa, che è un po' trasporti, un po' mondo dello spettacolo. Albano si trovava sul volo che è partito in ritardo ieri da Venezia per Brindisi. L'hanno ripreso un po' tutti. Cosa è successo? Che il sistema di comunicazione interno è andato in avaria, quindi hanno un pochino capito cosa dovevano fare. Nel frattempo il personale di bordo ha preso il megafono, quindi si sono messi a dare le comunicazioni attraverso questo strumento. Le persone a bordo hanno notato la presenza di Albano, che ovviamente si vede a colpo d'occhio, magari aveva anche il cappello in testa, e si sono avvicinati e hanno detto: ma passate il megafono così che si possa esibire, ci possa intrattenere, rallegrandoci questa attesa. E Albano ha detto no grazie. Allora, ha detto no grazie in realtà tra grandi sorrisi, non facciamo fake news, dicendo che doveva andare a cantare e che all'arrivo poi l'avrebbe atteso un concerto importante di apertura di un grande evento, e che quindi non voleva rischiare di rovinare la voce con un mezzo che non è propriamente quello con cui canta di solito. Però ecco, l'idea che un cantante ovunque vada, Alba, e cantaci sta canzone, facci sto pezzo, come diceva sempre Gianni Morandi, che quando arrivavano fatti mandare dalla mamma a prendere il latte gli veniva l'orticaria, giustamente, anche se ovviamente si deve poi alle persone che ti incontrano quando hai un successo così grande anche il fatto di essere gentili, di fermarsi un attimo magari. Però ecco, cantare per qualcuno che stava andando ad aprire un evento importante con un concertone forse era un filo troppo. Siamo insieme fino alle 12 con la musica ovviamente di Radio Capital, accuratamente scelta per voi. Arriva anche Noah Kahan, questa è Doors.

0: La voce di Noah Kahan, Doors su Radio Capital. Allora, stanno arrivando messaggi su questo aereo che è partito in ritardo da Venezia per Brindisi ieri. A bordo c'era Albano, a cui è stato chiesto di cantare al megafono. E tra i vostri messaggi ce n'è uno che mi fa pensare a una cosa che ho sentito dire tante volte. Allora, Fabrizia scrive: io i VIP sull'aereo li uso come metro di sicurezza. Se c'è il VIP, l'aereo non cade. Allora, non sarei sicurissima di potermi attenere con fiducia a questo mezzo, a questo metro di misura della sicurezza aerea, però non sei la prima persona che me lo dice, soprattutto quando ci sono i politici a bordo. E allora, siccome me l'hanno detto tante volte, ogni tanto lo faccio anch'io, che faccio la tratta Roma-Milano spesso e mi capita in aereo, i politici sono tutti lì, cioè volano Roma-Milano in continuazione. Penso di aver visto Ignazio La Russa 5.872 volte, pur non avendo preso 5.872 voli. E tu dici: ma se c'è chi ci governa, allora questo sarà un aereo. Non credo, soprattutto di questi tempi, che sia più un metro di sicurezza affidabile, ma ognuno ha le sue scaramanzie.
1: Bisogna vedere poi come stanno questi artisti in quel momento. Magari troppe volte che le persone dicono: canta, canta, canta, ma che mi avete preso per un jukebox? Uno può rispondere: invece è stato gentile.
0: Sì, è stato gentile, ce lo scrivono in tanti. Albano in giro, perché al 342-342-2190, qua che cos'era? Mary, Alessia scrivono anche con me. No, Monica, l'ho trovato proprio ieri in aeroporto, persona sempre cortese, ma trovo che sia giusto. Poi le persone così navigate sanno esattamente come rapportarsi all'affetto di chi li segue da tanto tempo. Ma a proposito di mezzi di trasporto, vorrei celebrare con voi una bella notizia. Sembrerebbe che l'intelligenza artificiale arriverà a sanzionare chi alla guida non allaccia le cinture, palla al cellulare, non ha fatto la revisione. Cioè, fino a questo momento si può sanzionare l'utilizzo del cellulare alla guida o il mancato allaccio appunto delle cinture solo se arrivano le forze di polizia, cioè vi beccano e allora sono cavoli, anche perché adesso con l'utilizzo del cellulare in auto c'è la sospensione della patente, per cui bisogna stare molto attenti perché poi non si va più in giro. E in futuro potrebbero essere, come succede adesso per l'autovelox, dei macchinari a rilevare queste infrazioni. È partita la sperimentazione, anzi sta per partire la sperimentazione sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Questo non significa che sarete già multati, anche se io spero che non ci sia bisogno del mezzo dell'intelligenza artificiale per dirvi che non si utilizza il cellulare in macchina, ma siccome tutti lo fanno ancora, perché si tende a dire: vabbè, guardo solo un attimo, però rispondo, e quello è il momento che ti frega. Per cui io sono veramente una hooligan del tenere il cellulare spento in macchina, proprio spento, via, lo scansi, vedi dopo, tanto che cosa cambia? Leggi poco dopo, ma almeno ci arrivi a leggerlo. E ci sarà una telecamera ad alta risoluzione che appunto viene messa alla prova in questi giorni per individuare tutto questo tipo di infrazioni. L'hanno già provata sulle strade comunali e provinciali della Toscana, solo che una cosa è su strade a basso traffico, una cosa invece adesso è cimentarsi su un'arteria a scorrimento veloce dove c'è un'altissima percorrenza, e quindi vedremo se il sistema tiene in condizioni reali. Ma io sono maestrina, ovviamente, come sempre, completamente favorevole. Ma qualcuno dice: però poi troppo perché? Perché troppo? Cioè, in ballo c'è la vita tua, che vabbè, tu sei responsabile della tua, ma pure quella degli altri. E allora, già che la libertà tua di essere superficiale

0: Ironic, Alanis Morissette su Radio Capital alle 10:25. Mi sento profondamente risollevata dai vostri commenti e dai vostri messaggi, perché quando dico qualcosa insomma sulle regole, io sono fan delle regole, perché se vivi in un contesto civile c'è una ragione per cui esistono, poi vanno applicate anche con un certo metro di misura, dipende dalle situazioni, le circostanze, però in generale mi piace attenermi, e soprattutto alla guida trovo che le leggerezze poi abbiano delle conseguenze troppo gravi per non stare attenti e non concentrarsi. Quindi si parlava di questi nuovi mezzi che dovrebbero permettere, se la sperimentazione andrà bene, di non dover solo ricorrere alla polizia locale per verificare le infrazioni, soprattutto quando uno sta al cellulare, ma sarà come funziona con gli autovelox, no? Saranno le macchine a rilevarli. Arrivano messaggi perché anche voi come me spiate quelli che durante il percorso si vede che non sono proprio centrati, no? Allora Antonio dice: vogliamo parlare di quelli che reggono con una mano il telefono in viva voce, lo mettono davanti alla bocca convinti di essere in regola, perché appunto loro usano il viva voce. A parte che non puoi usare manco il viva voce adesso, o lo colleghi alla macchina, al telefono, oppure niente. Anche con gli auricolari, se ti beccano sono cavoli tuoi. E Alessandra segnala: io ho visto una ragazza alla guida che stava facendo una bella videochiamata. Certo, o il video, riprendiamo un po' la strada che stiamo attraversando.
1: Ciao Flavia, sono Silvia, un saluto anche a Mary in ferie. Io vado in giro in moto e non hai idea di cosa si vede dalla moto, che è un po' più alta, dentro dal lunotto posteriore nelle auto. Cioè chi guida fa veramente, veramente di tutto, bisogna avere 400.000 occhi, pericolosissimo.
0: Sì, quello io le usavo tanto le due ruote quando ero a Roma, non la motocicletta ma lo scooter. Adesso non so, l'età che impone saggezza, oppure il fatto proprio che mi sembra che sia cambiato il modo, no? La sicurezza, la guida non lo uso più.
2: Carissima, io purtroppo come al solito non sono d'accordo, perché non sono d'accordo nell'uso dell'intelligenza artificiale, perché da qui a riconoscimento facciale un attimo, visto che il tema è attuale. Magari se ci fossero più vigili in giro sarebbe una situazione più, secondo me, più umana.
0: Ecco, guarda, secondo me siamo abbastanza d'accordo comunque, nel senso che non è che tu dici non bisogna rilevare le infrazioni ed essere più tolleranti, dici semplicemente che il mezzo con cui queste vengono rilevate tu preferisci che sia quello umano, e lo preferirei anch'io, però poi bisogna avere veramente il personale.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge.
1: Al sax Clarence Clemons.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani in edicola, sul sito e sull'app.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio Capital, solo bella musica.

0: po' più incendiata, un po' più calda, perché è momento caldissimo per il calciomercato. Vi dico che nel fine settimana guardavo le notizie cercando le altre, perché io mi intendo poco di calcio, però ne sono arrivate talmente tante che mi sono resa conto che non è che perché sono io qua si può parlare solo delle cose che appassionano me. Comunque ho cominciato un filo a seguire, vi devo dire la verità, e vista la sacralità del tema mi collego con chi conduce proprio Calciomercato, l'originale, lo conduce su Sky, se la canta e se la suona nel vero senso del termine, perché canta anche la sigla, insieme a Gianluca Di Marzio e Faina. Benvenuto, benvenutissimo ad Alessandro Bonan.
1: Buongiorno, ciao Flavia.
0: Ciao Ale, allora io ho guardato, ma ci sono un sacco di cose da chiederti. In generale, mentre vedevo che insomma la gente commenta tutto sul calcio, però mi sembra un filino più moscio del solito, perché il campionato inizia il 22 agosto, qua ancora bisogna chiudere.
1: Sono anni che è moscio, ti do una notizia.
0: Ah bravo, no, che...
1: sono anni che non ci sono più soldi e quindi sono anni che ti regala poco, però questo non significa, perché sai, il mercato secondo me è una sorta di stato d'animo, ti accompagna per tutta l'estate, tu speri sempre che succeda qualcosa. Una volta Aldo Grasso ha scritto un pezzo sul programma, devo dire, lo ringrazio ancora, perché è un pezzo che in qualche maniera forse ci ha un po' sdoganato, e ha definito il calciomercato il sabato del villaggio. Secondo me è una definizione strepitosa, azzeccatissima, perché è comunque l'attesa di qualcosa, capito? E a volte l'attesa, tu ben sai, è più eccitante del...
0: Sì, ma infatti strideva, perché ho visto tutti questi commenti, gente che ne parlava, notizie che uscivano in continuazione, e poi erano notizie che in realtà erano una non notizia, per cui ho detto sentiamo qualcuno che appunto si occupa esattamente di questo. Senti, chi è messo meglio e chi arranca più? Griglia di partenza scudetto, già, partenza campionato.
1: Ma guarda, secondo me l'Inter è quella che comunque resta la più forte, ha un giocatore grande, spessore, anche di grande carattere, insomma è uno che ha vinto tanto in carriera, tanto, quindi è la squadra che parte favorita, però insomma c'è il Napoli che ha più o meno lo stesso telaio di squadra, quindi una squadra forte, c'è allenatore nuovo, Allegri, e poi ci sono le altre, forse la Roma, ci aspettiamo qualcosa un po' di più dalla Roma.
0: Ma speriamo, Bonanna, ridillo forte, fai questo, scruta Roma, nella palla di vetro.
1: La Roma, Gasperini si aspetta di acquistare un paio di giocatori importanti. E poi c'è la grande rivelazione dell'estate, devo dire, è la Fiorentina, perché la Fiorentina ha acquistato fin qui 7-8 giocatori, ma la cosa interessante, sai qual è della Fiorentina? Che la Fiorentina, con questo nuovo dirigente, ha scelto la strada, quella strada che ha caratterizzato la storia del club. Questi sono i 100 anni, la Fiorentina ha 100 anni di storia, e la storia del club è legata ai giovani, ha comprato tutti i giocatori giovani di prospettiva molto forti, e quindi secondo me, se dovessi esprimere da questo punto di vista la palma della migliore dell'estate.
0: Alessandro, senti, ti sentiamo malissimo, perché sembrava che riuscisse a partire bene il collegamento, invece così? Continua un pochino. Adesso sì, adesso ti sentiamo benissimo. E quindi arriva la domanda secca, ma Mancini, visto che 2 anni agli europei, ce la fa a risollevarci la squadra?
1: Secondo me Mancini è tagliato per allenare la nazionale, quello che ha fatto in passato certamente lo ha segnato, ma ha segnato anche i tifosi della nazionale, è una cosa che secondo me è giusto ogni tanto ricordargli, non va cancellata. Però è un allenatore che ha proprio le caratteristiche giuste per guidare la nazionale, per riportarci anche con la giusta dose di coraggio, perché lui è uno di quelli che sa usare, sa avere quel tocco di genialità che aveva già da calciatore per riuscire insomma in qualche maniera.
0: Allora Alessandro, io me lo segno, adesso me lo segno, e poi dopo ci risentiremo più avanti.

0: avanti. Se succede qualcosa, ti chiamiamo, eh? Va qualcosa bene, di grosso, volentieri. Chissà, sai mai.
1: Sempre a disposizione.
0: Ciao Ale, grazie. Ciao, Alessandro Bonan.
1: Ciao.
2: Radio Capital.

0: Da una parte sono contento che ci sei, Flavia, però mi hai dato una brutta notizia. Tieni la Roma, invece gli altri due, Mammoccaro e gli altri, parlavano solo di tennis. Ciao, forza Inter.
1: Mammoccaro e l'altro sono i nostri adoratissimi Bennoccari, che torneranno a settembre nella formazione consueta. Intanto mi sono appena resa conto di quanto sia rischioso parlare di calcio, visto che io e Mary non lo facciamo mai perché non è tra le nostre passioni, però il momento veramente vede arrivare tutta una serie di notizie e anche di non notizie, per cui mi sembra ogni tanto doveroso dare un'occhiatina. Attenzione, perché schierarsi sul calcio è praticamente come schierarsi politicamente, cioè subito si dividono le persone che ti stanno ascoltando tra quelli che sono contenti e quelli che ti mettono subito sul taccuino nero, capito?

0: La dolcezza della voce di Elizabeth Fraser, sono i Massive Attack con Teardrop, e prima Rufus e Chaka Khan e in Nobody. Certo che un giretto con la voce della Fraser solo per chiedere le cose tipo a mio marito, perché arriva quel tono lì, quel timbro lì, uno come fa a dirle di no? Cioè, è proprio gentilezza intrisa dentro al timbro di questa straordinaria cantante. Allora, arrivano i vostri messaggi, perché ovviamente parlare di calcio in Italia è rischioso, e arrivano copiosi.
1: Ciao, Mario da Milano. Allora, nel bar schierarsi col calcio, con la regione, con la religione, con la politica, non fai un buon affare, te lo dice uno che ha avuto 3 bar. Sai, saluti e buona giornata.
0: È l'ordine che mi ha un po' stupita, nel senso che credevo che arrivasse prima la religione, poi la politica e poi il calcio, invece scopro adesso che arriva il calcio. Aggiungerei anche forse la televisione, perché subito quando dici che programma guardi è subito identificativo. Allora, cose televisione spazzatura oppure cose troppo colte. Ci sono temi più divisivi della politica, scrive Alessio, e anche del calcio, e sono i piatti tipici. La vogliamo dire o no che la carbonara è sopravvalutata? Alessio, guarda, non mi spingerei così oltre oggi. Ci penso e ti dico se dopo ti do manforte.

0: informazione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
8: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
8: Una produzione One Podcast.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Sono le 11 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Qualche progresso è stato raggiunto nei colloqui con l'Oman, lo ha confermato Bagaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che però frena sugli Stati Uniti. Finché continueranno le violazioni degli impegni per parte americana, la situazione di Hormuz non cambierà. Teheran ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura dello stretto. Il Cessna che si è schiantato in Perù, dove sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto, lo dicono fonti del governo. Intanto i voli della compagnia aeroliana di cui faceva parte il mezzo sono stati sospesi. Parla alla TV di Stato spagnola il ministro degli esteri Albares su Ceuta. Ci sono stati governi che non sono stati all'altezza della situazione, ha detto, e il governo italiano è stato uno di questi. Albares ha spiegato che Ceuta e Melilla non sono mai state minacce per lo spazio Schengen, mentre lo sono stati altri spazi europei e la Spagna è sempre stata solidale, da qui il riferimento a Lampedusa. Una trentenne romena è stata uccisa a coltellate nella notte a Vescovato in una provincia di Cremona. Si parla di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. C'è stato un fermo. E una notizia di poco fa che riguarda gli europei di Parigi. Arriva l'argento per Pelati nel solo libero sincronizzato. Ieri l'impresa per Chiara Pellacani, che ha conquistato 2 ori nei tuffi in un giorno solo, prima imponendosi nel trampolino da 1 metro e poi nel sincromisto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Domani fino all'8 agosto la Senna tornerà ad ospitare le gare del nuoto in acque libere dopo le polemiche di 2 anni fa. Jean-Paul Bellotto.
11: Alle Olimpiadi del 2024 nuotare in quelle acque era stato un calvario anche a causa delle piogge che avevano portato altro sporco. Nella 10 chilometri erano 30 alla partenza, in 10 sono finiti in ospedale. Paltrinieri finì 9º, Acqua di Fogna la definì più avanti. È vero che adesso è stato scelto un nuovo tratto ed è tra quelli normalmente balneabili, ma un conto è fare un tuffo e uscire, un conto è nuotare per quasi 2 ore bevendo acqua putrida, dice ancora Greg, che con altri nuotatori ha chiesto di spostare le gare altrove. È andata male, così ora si limita a dire speriamo sia più pulita. Chi l'ha già assaggiata, il britannico Pardo, dice che lo è. Ho notato subito che ha un gusto più pulito, dice a commento di un video in cui nuota nel fiume sullo sfondo la Tour Eiffel.
10: A mezzogiorno torna a Capital News.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi

0: via d'agosto. Hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Elton John alle 11:07, questa è Radio Capital, rigorosamente in diretta anche ad agosto con il Capital Summer. Per le prime due settimane del mese sarete in mia compagnia dalle 9 alle 12. Io sono Flavia Cercato e poi per la seconda parte di agosto tornerà Betty Senatore. Allora, Umberto Mattia in regia, Samuela Carta in redazione, Angelo Custode, Veronica Di Pietrantonio che ci dà anche lei una mano. Sono molto felice, sappiate, di essere qui con voi. E stamattina io e Umberto ci eravamo un po' sorpresi perché avevamo trovato molto traffico. Credevamo di essere soli io e lui nella città, di godercela, seratine, cenette. Invece Umberto dobbiamo prenotare anche questa volta se vogliamo uscire. Quindi mi fa piacere veramente che stiano arrivando tanti messaggi, che siate ancora in città e che il fatto che ci sia vita nell'etere, come dire, non solo la strepitosa musica di Radio Capital, sia di aiuto e di scambio. Allora, visto che sto prendendo confidenza con la solitudine, qua comincerò a fare anche le cose che

piacciono particolarmente a me, tra cui leggere, perché l'estate è il momento in cui finalmente quei libri che avevamo accumulato sul comodino, uno alla volta, li facciamo fuori. Io ne ho un paio in questo momento, ma non ve li dico perché ho fatto di più. Piccolo regalino a me stessa e a chi ama leggere, ho chiesto a una persona di aiutarci in questo viaggio. Io sono molto appassionata di librerie indipendenti, sono una hooligan delle piccole librerie, quelle che fanno un po' fatica a restare in vita perché appunto l'editoria non è che se la veda benissimo, però conoscono tutto quello che vi suggeriscono, cioè quando vai in un posto e sai che il tuo stato d'animo corrisponderà alla lettura con cui tornerai a casa. E allora ho chiesto a una persona di aiutarci, per cui state lì se volete dei suggerimenti per leggere, ma fatemi sapere intanto che cosa avete voi invece sul comodino, cos'è che vi piace, che genere, cosa è tutto l'inverno che sta lì e leggete due pagine per volta e poi adesso finalmente sapete che arriverà il momento per arrivare alla fine. Si parla di libri anche su Radio Capital.

0: Radio Capital. Allora, ognuno ha il pusher che si sceglie quando si parla di libri, e la mia libraia magica, già qualcuno l'ha scritto, ma come fate a saperlo? Ah, perché credo che lei abbia postato una storia in cui diceva che sarebbe intervenuta da noi, e quindi sono molto contenta che ci siano anche degli hooligan di Paola Piolatto, che è la libraia di Torino, della libraia La Crocetta, che è in collegamento con noi su Instagram, la trovate a I Libri di Happy. Benvenuta Paola.
1: Ciao Flavia, buongiorno, benvenuta a te.
0: Allora Paola, cominciamo subito, perché l'estate è il momento in cui si legge. Noi andiamo col soddisfatti o rimborsati solo libri bellissimi. Qual è il primo?
1: Allora, il primo è un romanzo indimenticabile, una montagna russa di emozioni, e La gang dei sogni di Luca Di Fulvio. Il romanzo e il suo autore hanno una storia un po' particolare, insomma non abbiamo tempo, ma ecco, diciamo che chi ci ascolta sappia che è un libro che merita di essere letto, e anche insomma voi meritate di leggerlo, ascoltatori, quindi fatelo.
0: Mi piace voi meritate di leggerlo, anche perché Luca Di Fulvio, che è un autore che è scomparso, ma è un autore italiano che ha avuto prima super successo all'estero prima di averlo in Italia, e è veramente un soddisfatti o rimborsati. Voi leggete le prime righe e vi arriva un pugno nello stomaco, tanto che io all'inizio ho avuto difficoltà con lui, perché ho detto ce la farò a reggere l'emozione e tutta la forza, l'impeto di questi romanzi, e invece poi l'ho amato moltissimo.
1: Sì, è un libro incredibile. Guarda, se forse dovessimo, non lo so, paragonarlo a un film, diremmo che un po' C'era una volta in America, per quelle atmosfere proprio di primi del Novecento, e un po' Peter Pan, perché in fondo è un libro che racconta di sogni, no? Il sogno di una madre italiana, giovanissima, che vuole un futuro migliore per il figlio, e quindi scappa dalla sua famiglia e arriva a New York non sapendo una parola di inglese, chiaramente, ed è il sogno di un ragazzino, poi insomma ma giovane uomo, che trova il grande amore e vuole garantire a se stesso e anche a sua mamma una vita migliore. È veramente, non so, un libro che come una catapulta ti butta in questo contesto incredibile. Come dicevi tu, ci sono anche delle scene un po' forti, quindi insomma le lettrici e i lettori secondo me vanno preparati, ma New York in quegli anni non era esattamente il paese dei balocchi, come dire.
0: Neanche l'Italia da cui parte poi la mamma del protagonista, che lei chiamerà Natale. Proprio le primissime scene sono molto violente, questo va detto, però lei non ha alternativa che attraversare questa violenza per poi cercare la salvezza. Però è un libro meraviglioso che contiene un sacco di emozioni. A me piace, Paola, che tu l'abbia consigliato. C'è qualcuno che non dovrebbe leggerlo, magari in un momento di particolare emotività? Perché non tutti i libri, cioè ci sono libri meravigliosi, ma non sono sempre adatti al momento che uno sta vivendo.
1: Sì, io direi che se è un libro perfetto per chi ha voglia veramente di essere rapito, no? Per chi ha voglia di emozionarsi e di conoscere dei personaggi che sono quasi delle persone e che poi diventeranno parte di te, perché è impossibile, sono impossibili da dimenticare.
0: Sono molto d'accordo con te. Allora, oggi consigliamo, per chi ha tempo e voglia di leggere durante l'estate, che trovo cosa buona e giusta, La gang dei sogni di Luca Di Fulvio, grazie a Paola Piolatto. Seguitela su Instagram, I Libri di Happy, consigli, notizie, sempre con una cura straordinaria. Grazie Paola.
1: Grazie Flavio, un bacio, ciao.
2: Radio Capital.

0: Luca Sacchi che ci ascolta dall'assù, ovvero dal secondo piano nell'edificio della radio a Milano, per questa meravigliosa playlist. Poi non so perché oggi non la riconosco la Griff, ogni tanto dico mi bullo di riconoscere se la scaletta musicale del giorno è opera di Andrea Prezioso, di Luca Sacchi o di Fabio Arbois. Oggi non andrei così sul sicuro. Umberto Mattia, ti guardo, tu avresti certezze oggi? C'è qualcosa di differente. Comunque ringraziamo Luca Sacchi che appunto è lassù, che ci ascolta dal suo ufficio musica. E detto questo, mi fa piacere che leggiate tanto, si parla della crisi dell'editoria, nessuno legge, ci sono italiani addirittura che durante l'anno non leggono nulla e sono un numero piuttosto elevato. Dai messaggi che arrivano al 342 342 2190, avete pile sul comodino, leggete uno, ne inizia un altro, ma veramente sono felicemente sorpresa, perché significa che magari lasciamo il resto del mondo fuori dalla porta e noi qui a Radio Capital cerchiamo di aprirci un po' la mente. Chi era che diceva quella cosa? Mi dispiace per quelli che non leggono libri perché si devono accontentare della vita reale. Un scrittore famosissimo. Adesso io a volte mi ricordo le frasi, le ripeto per anni e poi dimentico chi era di chi era. Il diritto d'autore glielo voglio restituire, date un'occhiata. Ma Umbertino, volevo mandare i messaggi audio, però fa niente. Rifa, dai, mi piace tantissimo il Rifa, perché poi Polanca non se lo meritava. Volevo sentire un pochino di audio, almeno uno, fatemi sentire almeno uno.
1: Buongiorno Flavia, buongiorno a tutti. Nel mio comodino, appena finito Orgoglio e Pregiudizio, iniziato da qualche giorno il club degli incorreggibili ottimisti, e mi aspetta anche la simmetria dei desideri consigliato dall'Amati di Radio Capital. Buone letture, buone estate.
0: È vero, perché anche Matilde consiglia sempre i libri. Matilde se n'è andata in vacanza, quindi prendiamo anche il suo posto. Il club degli incorreggibili ottimisti, a parte il titolo che mi disturba proprio che l'abbia scritto qualcun altro, avrei voluto averlo io su un romanzo mio, è una storia meravigliosa di un autore francese che vi riporta indietro nel tempo, tutta al maschile, quindi per noi ci sono un sacco di cose che poi si capiscono su cosa succede dentro a un club che trova una serie di uomini che si interrogano con dei vissuti importanti. E noto che dai messaggi che sono arrivati, veramente li stiamo leggendo ma non posso leggerli in onda perché sono un fiume di titoli, che leggete tutti cose vecchie. Però diamo fiducia anche ogni tanto ai nuovi autori, non solamente ai classici che vanno benissimo. E Happy ci torna utile in questo caso, perché lei consiglia quasi sempre nuove uscite. Il libro di cui ha parlato oggi non lo è, perché Luca Di Fulvio è un autore importante italiano. Mi richiedete il titolo, è La Gang dei Sogni, quindi oggi La Gang dei Sogni di Luca Di Fulvio. E stavolta Paul puoi entrare, guarda, ti accogliamo con gioia, perché sai che se balliamo troppo si suda e non è il momento giusto, però l'umore con questa canzone, ma

0: Aretha Franklin.
1: Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tuo

0: italiano.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Ed è subito Matrimonio del mio migliore amico, il film con Julia Roberts, Rupert Everett, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, su Radio Capital alle 11:36 minuti, e mi sembra il momento giusto per raccontarvi una storia che ho scovato nel fine settimana. Allora, è finita sul New York Times la notizia di questo appassionato lettore, come noi, anche scrittore, che di libri ne aveva accumulati 10.000. Ovviamente dove li tieni se sei appassionato e se vuoi la tua libreria sempre a portata di mano? Dentro casa. Quindi lui aveva questa casa a New York, a due passi da Central Park, in affitto, non osiamo chiedere quanto costasse, ma era un piccolo appartamento, 55 metri. Cosa succede? Che in 55 metri 10.000 libri possono trovare lo spazio, ma poi quello vitale per l'inquilino diventa un po' scarsino. E allora il locatario, saputa questa cosa, è andato a visitare l'appartamento e ha deciso che tutti quei libri costituivano un pericolo per lui, per la casa, per il condominio, forse anche per il mondo dal suo punto di vista. Perché? Perché materiale facilmente incendiabile, e quindi ha sfrattato il malcapitato, che inizialmente ha fatto causa perché ha detto: scusate, ma non esiste, io pago l'affitto, dentro casa mia ci metto i libri che mi pare. Ma poi si è reso conto che forse costava di meno traslocare che non dover pagare a New York, contro un proprietario di casa molto danaroso, degli avvocati che cercassero di fargli vincere la causa. Ha trovato un nuovo appartamento, questa è la buona notizia,

ma io ho pensato che potrei fare la stessa fine, nel senso che finché abitavo da sola ci stava dentro tutto, poi quando ho messo su famiglia, diciamo, i libri sono anche quelli degli altri e non riesco più ad avere la libreria ordinata secondo il mio schema mentale, quindi in quei casi non si trova più un tubo, capito? Ognuno dà, è il mio, dov'è? C'è dov'è? E poi ci sono i doppioni, qual è il tuo, qual è il suo, i miei si riconoscono perché faccio questa cosa qua, sottolineo con la matita e a volte anche con gli evidenziatori.

0: cose anche con, dico piano perché mi state insultando in, non so, 200 messaggi, e è così, lo faccio, amici, bisogna costituirsi anche.
1: Allora, capisco sottolineare a matita, lo faccio anch'io, ma con gli evidenziatori è per sempre.
0: Pensavo dicessi è reato perseguibile penalmente. È vero, questa cosa che è per sempre è importante, perché comunque quando rileggi gli stessi libri a distanza di anni ci sono altre frasi che ti colpiscono, no? Perché hai un'altra maturità, leggi la vita attraverso occhi differenti. Ma se io non evidenziassi non potrei recuperare le frasi che mi hanno colpito. Allora, prima dicevamo vivere senza leggere è pericoloso perché ci si deve accontentare della vita, ma dove l'ho letto, chi l'ha detto, l'abbiamo ritrovato.

è uno dei principali scrittori francesi, che è Michel Houellebecq, e dice: vivere senza leggere è pericoloso, ci si deve accontentare della vita e questo comporta notevoli rischi.

Antonello Venditti, Alta Marea e prima Nick Kershaw su Radio Capital nel Capital Summer. Sono le 11:51 minuti, ancora poco tempo insieme a voi per quel che mi riguarda, ma tanto avremo due settimane in cui saremo insieme dalle 9 alle 12. Ma ci tenevo a dirvi che la piadina ha conquistato l'America, l'ha detto il New York Times, l'ha incoronata la regina dell'estate. E siccome dai tempi in cui a metà anni 90 era Samuele Bersani che invitava ad esportare la piadina romagnola, sono contenta che finalmente, almeno nel 2026, sia stato riconosciuto che è il panino dell'estate. Ma il New York Times prima scrive che è il panino dell'estate e poi sottolinea: la piadina però non è un panino, cioè è il panino dell'estate per capirci, però non è esattamente un panino. Ne ho viste un po' fatte, l'algoritmo me le suggerisce quando cerco le ricette, con niente, anche per gli intolleranti. Questi giorni magari qualche ricettina senza forno e senza fuochi proveremo a darla. Sto impazzendo per non cucinare con questo caldo e devo dire che ci sto riuscendo, per cui se anche voi avete lo stesso problema, magari nei prossimi giorni qualcosina, qualcosina.

0: per il Capital Summer di oggi. Grazie infinite, grazie a Umberto Mattia in regia, a Samuela Carta in redazione, a Veronica di Pietrantonio che ci sta dando una mano. Io ero Flavia Cercato, se volete ci sentiamo domani, sempre alle 9, sempre qui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: rispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Iran smentisce Trump, non sono in corso colloqui per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il petrolio comunque resta in forte calo. Il Marocco ha permesso ma non organizzato l'ingresso di decine di migliaia di persone a Ceuta e questa è la conclusione dei servizi di intelligence spagnoli. Dopo Ceuta, domani vertice dei ministri dell'interno europei, l'Italia chiede di aprire centri extra Unione ma i precedenti sono stati fallimentari. Andrea Lucatello.
3: Dall'Albania al Ruanda passando per il Kosovo, l'idea di spostare fuori dai confini europei la gestione di migranti e rimpatri torna al centro del dibattito, ma finora i risultati raccontano un'altra storia. Tutti i progetti avviati negli ultimi anni hanno incontrato ostacoli giuridici, costi elevati e risultati molto limitati. A provarci per prima è stata la Gran Bretagna di Boris Johnson. In due anni il centro in Ruanda è costato 290 milioni di sterline, versate a Kigali per strutture e allestimenti. Con l'Albania di Edi Rama il governo Meloni ha sottoscritto il protocollo che ha dato vita alla formula ibrida centri delocalizzati in territorio albanese, ma soggetti a giurisdizione italiana. Un'operazione che solo nel 2024 hanno calcolato Action Aid e Ateneo di Bari è costata almeno €114.000 al giorno.
2: Aveva 19 anni il bracciante agricolo straniero morto all'ospedale maggiore di Cremona, dove era stato trasportato con l'elisoccorso dopo essere stato colto da malore mentre raccoglieva pomodori a Stagno Lombardo. Gli italiani spenderanno 18 miliardi e mezzo di euro per le vacanze di Ferragosto e sul conto il caro carburanti aggiunge 1 miliardo di euro. Sono le stime del centro studi Confcooperative. 17 milioni saranno in movimento, il 62% al mare, con la fuga dal caldo la montagna al 28%, più 6 rispetto all'anno scorso. La spesa media per famiglia per una settimana si attesta sui €2.750, più 15%. Arriva un'altra medaglia ed argento agli europei di nuoto, è quella di Filippo Pelati nel nuoto artistico nel solo libero maschile. Pogacar punta alla tripla corona e ufficiale sarà il via della Vuelta a Spagna il 22 agosto. Punta così a entrare nel ristretto club di ciclisti che hanno vinto i 3 grandi giri, Italia, Francia, Spagna, sono 8 tra loro anche Nibali e da ultimo Vingegaard. L'unica volta che Pogacar ha corso in Spagna è stato nel 2019, aveva 21 anni, arrivò terzo. Prossima edizione di Capital News alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Jeff Buckley. Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani in edicola, sul sito e sull'app.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame?
4: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Mariah Carey.

0: ai cori The Three Degrees. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata.

0: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesce e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La chitarra di Mark Knopfler su Radio Capital, uno dei modi migliori per iniziare il primo pomeriggio di questo primo lunedì di agosto. Sono le 14:07. La voce che state ascoltando non è quella che siete probabilmente abituati ad ascoltare a quest'ora, quindi come tutti i colleghi che mi hanno preceduto oggi vado a salutare i titolari prima di presentare me e tutta la squadra di questo pomeriggio, di questa fascia pomeridiana che si sono presi le giuste e meritate vacanze. Quindi un saluto al Dege, un saluto in questo caso particolarmente caro, un abbraccio davvero forte sentito a Mixo e un abbraccio, un saluto soprattutto a tutte voi persone all'ascolto di Radio Capital. Io sono Alessandro Prisco con voi fino alle 17 di questo pomeriggio e così sarà per le prossime 2 settimane. Un saluto come detto anche alla squadra che lavora con me oggi, quindi Maurino, abitué di questa fascia pomeridiana, quindi per te niente di nuovo caro Maurino, e altra abitué del pomeriggio.
1: Elisa. Beh no, di solito alle 16.
0: Sì, ho capito, però sempre pomeriggio, eh.
1: Sì, cioè, sì, certo.
0: Non ti ha sfasato la giornata essere qui un paio d'ore
1: ma
0: prima?
1: Ma neanche ieri essere qua alle 7 mi ha sfasato la giornata.
0: Tra l'altro sempre con me, quindi. Dormiamo insieme stanotte, Maurino. Tra l'altro fare questo orario, adesso non so, dico una cosa che forse coinvolge molte persone all'ascolto, soprattutto quelle ancora in città, anzi se siete ancora in città alzate la mano, 342-342-2190, perché a quanto mi è parso di capire tanti, dando per scontato che arrivato il mese di agosto siamo ancora nell'Italia degli anni 50, quindi si chiude tutto e si va in vacanza, no, non è più così, spoiler, molte persone o le hanno già fatte o faranno le vacanze, quindi immagino che molti di voi saranno ancora in città a lavorare. Ecco, domani lo avviso, vi avviso voi che lavorate con me, alle 10 del mattino sarò già qua. Oggi sono arrivato all'una e qualcosa, mai uscire di casa a mezzogiorno e mezza quando fuori c'è l'inferno. Questo è un consiglio che nessuno immagino vi abbia ancora dato, ve lo do io per primo, quindi mai mai mai più. Va bene, quindi abitué voi del pomeriggio, abitué magari voi ascoltatori di Capital di quest'ora, siete meno abituati alla mia voce, ma speriamo che insomma troppo fastidio non vi dia per queste 2 settimane che abbiamo da passare insieme, per questi tanti pomeriggi e tante ore che abbiamo così appunto da trascorrere chiacchierando di tante cose, ma soprattutto se c'è una cosa che non cambia su questa radio, cambiano le voci, cambiano gli interpreti, cambiano i registi, cambiano magari a volte le redattrici, ma quello che dicevo, che non cambia mai, è la bella musica che contraddistingue Radio Capital, progetto australiano, quello dei Tame Impala, questa si intitola Dracula.

0: Ciao Alessandro, ben arrivato a questo orario pomeridiano.
1: Ciao.
0: Non è che siamo in città qui, qui no. Siamo al lavoro. Al lavoro a fare la raccolta differenziata della carta. Sono 38 adesso. Gradi segnati dal camion, quindi magari saranno solo 35. Ma non si resiste, no.
1: Brutto
0: no.
1: Gesto, no.
0: Fino alle 19, vediamo, sì, vediamo se sopravvivo.
1: Dai. Dai Andy, tieni duro, tu e tutte le persone che hanno scritto al 342-342-2190 dicendo di essere appunto ancora al lavoro in questo orario infame, 14-13 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, o meglio infame, per chi è costretto a lavorare appunto all'aperto, per strada, non sei l'unico. Caro Andy, sei in compagnia per esempio dunque di Umberto, chi lavora fuori, costretto a lavorare sotto il sole, lo so. Ma tra l'altro io avevo letto qualche tempo fa, o meglio avevo sentito, forse decadute ed era, aveva un periodo limitato quella proposta, o meglio quella legge a questo punto, credo, del governo, forse dipendeva dai singoli comuni, di impedire i lavori faticosi, insomma, sotto il sole nelle ore più calde, che mi sembra anche una cosa abbastanza ovvia, quantomeno nelle giornate come queste, quando ci sono queste ondate di calore dalle quali faremo fatica a sottrarci, o meglio, dobbiamo solo aspettare, credo, ancora una settimana, credo, e mi fido e voglio farlo dei meteorologi. Come detto, 342-342-2190, questo è il numero per interagire con Radio Capital, 3 ore da passare insieme. Leggevo tra l'altro invece a proposito di chi le vacanze le ha fatte o forse le deve ancora fare, magari foste ancora indecisi, niente che non si sapesse già, però c'è stato chi ha deciso attraverso le varie guide turistiche o le riviste di settore di fare una sorta di studio, di mixare tutte le varie informazioni che ci sono sulle mete turistiche di tutto il mondo per stilare una classifica dei paesi più belli del mondo. E uno dice: l'Italia sarà per forza il primo. No, ce lo dicono da quando siamo piccoli che l'Italia è il paese più bello del mondo, invece no. Facendo questa specie di classifica, il World Population Review ha stilato una guida, una classifica appunto, perdonate la ripetizione, che vede la Grecia al primo posto. La Grecia perché? Perché frutto e figlia degli influencer, di tutti quelli che vanno a Santorini, quindi vanno a Oia, la città a nord di questa splendida isola, con tutte le cupolette, avete presente quelle foto che si fanno al tramonto perché la città è rivolta verso ovest, col sole che muore nel mare. Questo non ha fatto altro che rendere molto molto molto popolare tutta la Grecia, non solo chiaramente l'isola di Santorini. Poi davanti a noi c'è anche la Nuova Zelanda, apprezzatissima per paesaggi spettacolari, e poi anche qui ci mettiamo un po' di social.

meglio un po' di cinema, visto che lì è stato girato Il Signore degli Anelli, cosa che non ha fatto altro che amplificare la bellezza della Nuova Zelanda. E poi finalmente arriva l'Italia con il Colosseo, con la Torre di Pisa, con il Duomo di Firenze, aggiungere anche quello di Milano giusto per un po' di campanilismo, Venezia e tutte le altre cose belle che siamo abituati a conoscere. Ora, bellissime le classifiche, però ripeto, raccontateci qualcosa che non sappiamo già, che l'Italia sia uno dei paesi più belli del mondo. Ecco, magari arrivare terzi, secondi ci poteva anche stare, soprattutto se dopo la Grecia. A buon intenditor, poche parole.

0: Mary J. Blige, Real Love su Radio Capital, preceduta dall'inconfondibile Vasco Rossi. Splendida giornata, canzone fatta apposta per cantare in queste splendide giornate d'agosto, quantomeno dal punto di vista del soleggiamento meno, ma l'abbiamo già detto e ripetuto mille volte, di quello delle temperature percepite, ma tant'è, non si può volere tutto. La Leprisco con voi fino alle 17 di questo pomeriggio. Mi piace quando si parla di notizie che arrivano dal mondo, in questo caso relative ai paesi più belli del mondo, quando l'Italia non è al primo posto, cosa che a me personalmente un po' sconvolge. Ci sono persone che evidentemente la pensano come me. Vai.
1: Ma dove lo trovi un paese con le Dolomiti,
0: sì,
1: con il mare della Sardegna,
0: sì,
1: con i vulcani,
0: sì,
1: le olie, i ghiacciai e poi tutta l'arte che abbiamo? Da nessuna parte.
0: Figa.
1: Siamo i più belli
0: è
1: al
0: vero
1: mondo. Ciao.
0: Ciao, ciao Cristiano, ne aggiungerei tante altre di cose, dipende sempre però dai parametri che si utilizzano per definire i paesi più belli del mondo. Ribadisco, notizia letta questa mattina, una rivista ha stilato questa classifica che vede la Grecia al primo posto, poi la Nuova Zelanda, poi finalmente l'Italia. Uba scrive: sinceramente avrei messo anche gli Stati Uniti prima di noi, una diversità del territorio mai vista in nessun altro posto, parchi meravigliosi, si passa da deserti a foreste, canyon, senza considerare città bellissime, non con una bellezza storica, evidentemente

aggiungo io, come le nostre, ma assolutamente belle e riconoscibili. Sì, viaggio negli Stati Uniti, ting, ce l'ho consigliato, lo consiglierei magari in un altro periodo, anche solo per una piccola forma di protesta. E poi infine volevo salutare quello simpatico della Cumpa, che è un altro Christian. Io oggi non lavoro, ho lavorato ieri e visto con la fortuna di vivere al mare alle 17, al male assoluto, alle 17 bagnetto. Bravo Christian, goditi la bella Rimini. Simpaticissimi anche i Green Day.

0: voce Chris Martin. Look at the stars, look how they shine for you. Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
0: Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
5: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
5: Una produzione One Podcast.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Un regalo da parte dell'ufficio programmazione musicale a me personalmente, ma credo anche a tutti, se non a tutti, spero quantomeno a tanti ascoltatori di Radio Capital, questa Space Oddity di David Bowie, ascoltata alle 14:37 minuti, proprio qui su Radio Capital, dove, come avrete potuto notare, passa solamente bella musica. Fra l'altro, David Bowie, poco fa parlavamo di Stati Uniti, parlavamo di viaggi, qualcuno giustamente ha detto paragonare gli Stati Uniti all'Italia non ha senso, anzi, non stavamo parlando di viaggi, parlavamo di questa classifica che vede l'Italia al terzo posto come paese più bello del mondo, e qualcuno ha detto ma anche gli Stati Uniti sono un bel paese. Sì, ma giustamente, dicevo, qualcuno ha detto non ha senso paragonarli, perché gli Stati Uniti andrebbero presi stato per stato e non nella loro interezza. Ma dagli Stati Uniti arriva proprio lui, Barack Obama, l'ex presidente, rimpianto presidente americano, che molti di voi magari già sapranno, qualche giorno fa, come suo uso e costume tutte le estati, lo fa, pubblicato la sua playlist musicale dell'estate. Proprio compare anche una canzone di David Bowie, nella fattispecie Modern Love, che ricorderete, insomma, in Satan Let's Dance, album del 1983, fra le tante poi canzoni scelte dal presidente Obama, niente che non possiate andare a trovare appunto in rete. Poi, insomma, molto molto bello da sottolineare il tributo anche a Glenn Hansard, il cantautore irlandese scomparso qualche giorno fa, al quale appunto Barack Obama con la moglie Michelle, perché sempre questa playlist è redatta dalla coppia presidenziale che nulla fa se non insieme, insomma, hanno scelto di dedicare un tributo all'artista recentemente scomparso. Un tributo allo stesso artista è arrivato anche dal fratello di Billie Eilish, meglio conosciuto come Finneas, qui con la sua American Cliché.

Ieri giornata intensa di lavoro, questa mattina presto bagno e spiaggia fino alle 2, quindi adesso casa in relax, quindi fino a poco tempo fa direi, sono le 2.45, quasi in relax con i miei due amici sottofondo di Radio Capital. Cosa chiedere di più? Direi banalmente un amaro, così, giusto per rifarmi a vecchie pubblicità che hanno accompagnato quantomeno la mia di adolescenza, ma immagino anche la vostra, il bello della Liguria. Un saluto a Daniela. La pasticcera di Albisola, certo, perché i pasticceri hanno lavorato nel weekend e lunedì anche complice magari il minor afflusso di persone. Track, serranda chiusa. Allora, chi ha chiesto per pigrizia, perché non ha voglia di andare online a guardare la playlist redatta dalla coppia, dall'ex coppia presidenziale Barack Obama e Michelle, Sound of Good Hope, questa è la canzone scelta per testimoniare il loro tributo a Glenn Hansard, appunto il cantautore irlandese scomparso la settimana scorsa. E poi ci sono generi assolutamente molto molto diversi tra loro, si passa da Deci a Sizza, Ray, Drake, poi chi è che c'è, Chaka Khan, U2, insomma ce n'è per veramente per tutti i gusti. Un po' quella persona, perché tutti noi abbiamo un amico, e se non ce l'avete quell'amico siete voi, che credo non ci sia domanda più difficile alla quale rispondere. Sapete quando vi chiedono: ma tu che musica ascolti? Porca miseria, dici: che musica ascolto? Un po' di tutto. Che però sembra una frase fatta e qualunque, ma in realtà rende l'idea di quando non si ha un gusto preciso, che non per forza è un qualcosa di sbagliato e di ingiusto, ma è avere un orecchio musicale magari che spazi e che non si fossilizzi e cristallizzi su un solo genere. Poi che ognuno abbia quello preferito mi sembra anche abbastanza ovvio, ma ciò non toglie che si possa anche appunto poi sconfinare in generi che magari ci appartengono un po' meno e apprezzarne comunque delle belle sonorità. Molti invece figli della mia epoca avranno sicuramente apprezzato quelle degli Spandau Ballet, Through the Barricades, qui su Radio Capital.

Ma che grande combo britannica che è passata qui su Radio Capital. Gli Oasis, i fratelli Gallagher, quando ancora si volevano bene davvero, non per finta come resto convinto, si vogliono adesso, preceduti poi dagli Spandau Ballet con Through the Barricades. A proposito di gusti musicali, arrivano i vostri al 342-342-2190. Neanche a dirlo, siete tutti dei buon gustai. Volevo salutare Marilena, ma giusto perché sarei fatta agli Spandau. Scrive molto semplicemente: a proposito di che genere ascolti? Spandau, grazie. Come fosse un qualcosa da ordinare. Cosa vuoi? Spandau, grazie. Spandau che, se non mi ricordo male, ma adesso forse dico una boiata, però quando ce l'ho lì le devo dire, credo, ma so che c'è chi mi sta ascoltando che saprà dirmi se sto sbagliando o meno, quindi saprà confermare che fosse il nome di un carcere a Berlino. Di qualcosa del genere di quegli anni lì, insomma degli anni 80. Va bene, nell'orario di Mixo non potevano mancare loro, si parla degli Oasis. Saluto Flavio, un altro fedelissimo di Radio Capital. Poi qualcuno, sempre al 342-342-2190, ha chiesto anche i consigli letterari che generalmente dà l'ex coppia presidenziale statunitense e Obama, l'ex coppia Obama appunto, Michelle e Barack. No, i consigli letterari li lascio alle mie colleghe. Ho sentito questa mattina Flavia Cercato che dava i suoi dei consigli letterari, e poi l'altra mia collega, adesso in vacanza, Matilde Amato, altra grande fan di libri da consigliare a voi lettori. Chiaramente poi questo è il periodo in cui fare incetta o fare, come dire, consumare quelli che avete comprato durante l'anno e ancora non avete letto. Io non mi permetto di dare consigli di questo genere. Magari però tra un po' parliamo di cinema, ma tanto abbiamo tante ore per farlo, abbiamo ancora un paio da passare insieme. Fino alle 17, lo ricordo per chi non fosse abituato alla mia voce, sono Alessandro Prisco e in sostituzione

situazione delle persone che sono andate giustamente in vacanza in questi primi giorni di agosto e poi ricomincerete a sentire normalmente a settembre. Cantiamo tutti insieme adesso. Vai Luca!

0: solo bella musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Imma Baccellieri. L'attacco di Madrid all'Italia non sa gestire i migranti, queste le dichiarazioni del ministro degli esteri spagnolo alla vigilia del vertice europeo. Il governo spagnolo giudica l'Italia il paese con più ingressi irregolari. La risposta

0: Dopo la decisione di Meloni di sospendere Schengen, intanto a Ceuta è drammatico il bilancio dei migranti morti, sono 88. Diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si riduce il numero degli italiani in fuga verso l'estero, sono 30.000 in meno rispetto all'anno precedente, secondo i dati Istat. Gli ingressi complessivi scendono di 12.000 unità. Segregata in casa, picchiata e abusata dai familiari, arrestati 4 pakistani a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Sono il marito 27enne, il suocero e 2 cognati della donna. La vittima era stata soccorsa in strada in stato di shock con segni di violenze sul corpo. Europei di nuoto a Parigi, quarta medaglia per Filippo Pelati dopo gli argenti nel solo tecnico, nel due misto tecnico e il bronzo nel due misto. Il secondo posto sul podio stavolta è arrivato nel solo libero, un risultato che ha voluto dedicare al nonno scomparso da poco. Ecco la soddisfazione di Pelati a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono molto soddisfatto, è una routine che appunto parto da 2 anni, cui sono molto affezionato, sono stati fatti molti cambiamenti, molte migliorie, cercando sempre di rispettare un po' quelli che sono i consigli dei giudici. Comunque non è l'ultimo appuntamento della stagione, ma questa routine la porterò in acqua ancora altre 2 volte, quindi spero insomma di raggiungere anche gli obiettivi più alti.
0: E alla domanda se questo risultato, l'argento e non l'oro, sia giusto, Pelati risponde così.
1: I punteggi dei giudici, comunque il nostro sport è uno sport oggettivo in cui si è messi sotto giudizio e si ottengono dei voti, bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e continuare a migliorarsi.
0: Capital News torna alle 16.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Welcome to the Radio Capital Beach. Sulle note di Bob Marley, No Woman No Cry, le 15:07 di questo lunedì 3 agosto 2026. Di nuovo buon pomeriggio, Ale Prisco con voi fino alle 17, sì, in sostituzione di chi è abituato a sentire, ma lo sapete insomma, che il DJ Mixo, poi Marco Biondi, insomma sono in vacanza, torneranno a settembre, quindi primo giorno presentazioni doverose per coloro che magari hanno acceso la radio da poco e che magari non ascoltano solitamente Radio Capital nel weekend. Io sono quello del weekend, io insieme alla mia collega Matilde, quelli del weekend qui per questa prima quindicina di agosto. Allora, No Woman No Cry, a fagiolo direi cade questo titolo, perché abbiamo 007 questo, così sembra, però no, guarda, perché di film si parla. Allora, ieri ne avete le orecchie piene, ne sono sicuro, di sentir parlare di Odissea, quindi qui ecco perché No Woman No Cry, Penelope che piange per 20 anni fino al ritorno di Ulisse. Non vi sto spoilerando niente perché il film chiaramente, o meglio il poema lo conoscete tutti e la storia anche, però ieri l'ho visto anch'io e volevo fare due considerazioni. La prima, trovo assolutamente ingiusto che nel cast stellare ci sia anche Tom Holland, che già fa un sacco di milioni con l'Uomo Ragno, che ho letto che nel weekend, non so i botteghini quanto abbiano già incassato, con Odissea non ne parliamo. Cast come detto meraviglioso, Ulisse interpretato da Matt Damon, però caro Ulisse, quando ti perdi e sei con Calypso e passi, io capisco che Penelope interpretata da Hathaway ti stia aspettando da tanto tempo e tu abbia un po' perso la memoria, ma quando passi 7 anni su un'isola con Charlize Theron, ora vorrei coinvolgere anche Elisa se ha voglia di dare il suo pensiero e di dirlo soprattutto. Che voglia hai poi di tornare a casa? Io capisco che è come l'asino con le due paglie di fieno che non sa quale mangiare e poi muore di fame, però come cadi cadi, caro Ulisse, t'è andata bene uguale. Tu l'hai visto, Eli, il film?
1: Sì. Non l'ho visto.
0: Ah,
1: non l'hai
0: ancora visto? Ah, ok.
1: No. Sono rimasta affascinata dalla tua descrizione, sì, Ale.
0: Sì. Tra l'altro, Charlize Theron, che il 7 agosto, quindi tra pochi giorni, compierà 51 anni, no? Così.
1: Capito.
0: Anche, portati, beh, chiaro, cioè, che in quell'ambiente lì portare bene gli anni è anche abbastanza semplice. Però, insomma, sappiate che all'interno del film ci sono anche queste situazioni. No, beh, comunque adesso, a parte gli scherzi, non dirò né che è bello né che è brutto, perché poi le opinioni valgono fino a un certo punto, soprattutto quando si tratta di film, che poi si creano aspettative, che in genere sono quelle che poi ti rovinano le cose, perché le aspettative se non sono soddisfatte poi ti fanno percepire ancora peggio quel film o quella serie televisiva che eri andato a vedere. Va bene, aperta e chiusa parentesi sullo

Odissea, anche no, dopo ci sarà anche magari qualche curiosità che ho trovato più storica che legata proprio alla storia di Ulisse che parte, naviga e poi ritorna nella sua bella Itaca. Bella come la musica che arriva qui su Radio Capital, Jungle con questa The Wave.

0: Io questa Odissea l'ho trovata molto brutta, non fedele al libro, manca tante cose, sì. Anche quanto Ulisse dice mi chiamo nessuno, cioè,
1: con Polifemo,
0: fatto
1: certo.
0: Malissimo questo.
1: Beh, adesso,
0: qua
1: malissimo. Tre ore,
0: Christopher Nolan,
1: cara grazie,
0: è troppo americanizzato, ci sono dei volti che non vanno bene per un film così. Era bello quello di Kier Douglas, sì. E quello della Rai
1: Old, che tanti di voi hanno citato al 342-342-2190. Grazie Alessandro Tinga per la tua testimonianza dalla bella Palma, credo un po' così, dalla marcata cadenza quantomeno. Emiliana, sì, no, ma non volevo adesso creare poi scompiglio o soprattutto una seduta così di discussione sul film Odissea, che chi non l'ha visto magari lo vedrà, magari c'è chi non è neanche interessato, chi magari vuole solamente passare tre ore dentro un cinema all'aria condizionata e farsele passare, ma vi assicuro ci sono momenti in cui non passano, soprattutto verso la metà del film. No, allora, il film è chiaramente costruito molto molto semplicemente. La vita di Ulisse, ancora Itaca, Ulisse parte e alla fine Ulisse torna. Sono questi tre tranche, le tre tranche del film, e vabbè, poi chiaramente con più o meno emozioni da vivere. A qualcuno è piaciuto, come a Renato, scrive, devo dire che appunto il film a me è piaciuto, mi ha trasmesso emozioni, al punto che sono anche passato sopra ad alcuni connotati tipicamente anglosassoni di Matt Damon, non proprio adatti al ruolo di Ulisse, che in effetti da greco magari ci si sarebbe aspettati un altro tipo di fisionomia. Comunque, a proposito di greco, a proposito di storia e a proposito dell'Odissea, leggevo che per qualcuno, per questo storico Alfonso Magnas, spagnolo mi verrebbe da dire, anzi lo dico con assoluta certezza, è alzato la mano, ha detto attenzione, perché il cavallo di Troia no, è un falso storico, il cavallo di Troia non è mai esistito, o meglio lo stratagemma che conosciamo tutti, con il quale i greci riescono a conquistare la città di Troia, quindi il cavallo portato dentro dai troiani e poi carico di greci che poi conquistano di fatto la città, in realtà sarebbe stato semplicemente una nave greca, che però a prua aveva questa testa di cavallo molto molto molto grande. Quindi nelle varie traduzioni che poi si sono così succedute nei tempi dell'opera di Omero, si sarebbe appunto persa questa precisazione, e da cavallo, cioè da nave con testa di cavallo, si sarebbe poi arrivati a cavallo di Troia. Insomma, poco male, ma una precisazione che arriva da questo storico spagnolo. Magnas, a proposito di colonne sonore, questa sarebbe stata precisa per un film di Tarantino.

Saluto Pasquale, l'unico ad alzare la mano, essere onesto e dire: ho visto il film, giuro, poi non ne parliamo più, e dopo le 15:30 non parliamo più di Odissea, che sennò mi annoio da solo, quindi immagino voi. Però Pasquale dice: ho visto il film da completo ignorante in materia, e immagino come te tanti che non hanno mai letto le opere di Omero, e mi ha davvero molto emozionato, al punto che sono alla ricerca di una versione scritta romanzata proprio dell'opera per saperne di più. Pasquale, appunto, da Torreovo Salento, può essere in Puglia. Vabbè, se sono nel giusto, ti invidio molto. Mentre tanti invece, parlando di questo film, molti di voi chiaramente l'hanno già visto e esprimono le più svariate opinioni. Qualcuno dice, tanti omonimi tra l'altro, un altro Alessandro qui al 342-342-2190 che si permette anche di dire che l'Elena scelta come Elena di Troia non è neanche particolarmente bella e per lei sarebbe addirittura scoppiata una guerra, ma per favore, la miseria. A parte che dissento, ognuno comunque anche i suoi gusti. No, una cosa però ci tengo a dire: per i puristi, sappiate che Nolan, che per molti ormai ha già l'Oscar in tasca come miglior film proprio grazie a questa Odissea, lo saprete, insomma, l'ha originariamente girata con questa tecnica che si usava in altri tempi nei max 70 mm, quindi questa pellicola molto più grande che permette anche una visione proprio più grande dello schermo, non so come dire, le immagini sono molto più grandi, molto più nitide, ma non tutte le sale cinematografiche supportano la lettura di questa pellicola. Quindi ci sono dei puristi che, leggevo, stanno, non dico dedicando le proprie vacanze, ma quasi a rintracciare

scorrere le sale in giro per il mondo, per l'Europa, che trasmettono il film in questo formato. Ma attenzione, si può vedere anche in Italia, dove a Orio al Serio, quindi provincia di Bergamo, a Firenze, a Roma, a San Giovanni Lupatoto. Non chiedetemi perché ci sia un cinema a San Giovanni Lupatoto, che ha questa possibilità di trasmettere appunto le Max 70 mm, Genova, a Sesto San Giovanni, quindi qui alle porte di Milano, e poi anche a Da Fragola nella zona di Napoli. Questo se siete appunto dei puristi di una determinata pellicola cinematografica. Questa canzone si intitola Sospesa.

0: alla batteria John Bonham.
1: Al sax Grover Washington Jr.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
5: Cosa mi metto per la

0: estivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: A mio parere la vera canzone manifesto di Kate Bush, Wuthering Heights, molto più di Running Up That Hill, che ha goduto della grande cassa di risonanza, come ben sapete, della fortunata serie televisiva Stranger Things, ma questa secondo me la batte, ma di gran lunga. Meravigliosa tra l'altro la voce dell'artista britannica, e molti credo abbiano visto del grande raduno che c'è stato la settimana scorsa, il 26 luglio, a Folkestone, sul molo di Folkestone, siamo nel sud-est dell'Inghilterra, e tutti i fan di Kate Bush si sono riuniti vestiti di rosso per ballare tutti insieme la coreografia, quella famosa del video appunto della canzone appena ascoltata qui su Radio Capital, con i passi che ricalcavano il disco del 1978, un po' come credo abbiamo fatto tutti da adolescenti nelle nostre stanzette, chi più chi meno a cercare di fare qualche balletto di qualche video. Credo che Michael Jackson, ne sono certo, sia uno di quelli più tentati, e dite di no. 342-342-2190, il vostro balletto nella stanza di casa dei genitori quando eravate adolescenti. Sì, Michael Jackson sicuramente è stato uno dei più imitati, ma poi tanti altri. Per quanto mi riguarda, beh, ero un po' rocchettaro a quell'epoca, quindi cercavo di imitare quell'ancata sinuosa di Axl Rose quando ancora aveva un fisico, e non sto facendo body shaming, che glielo poteva permettere, cioè quello degli anni, primi anni 90. Quello di oggi è un pochino più, come dire, impacciato sul palco, diciamo così. Tra l'altro, ecco, qualcuno, saluto tra i tanti messaggi arrivati a proposito anche dell'Odissea di cui si parlava poco fa qui a Radio Capital, adesso lo ritrovo, ma non lo manderò in onda perché Bell, eccola qui, Bell, io ti voglio bene, ma 45 secondi di audio sono un pochino tanti. Però tu citavi giustamente l'Odissea, decantandone anche il fatto che andava bene così com'è il film, non è il poema, ma sì, ci sta e si sa, e citavi anche Cime Tempestose, da cui appunto qui Wuthering Heights, proprio le Cime Tempestose, e Margot Robbie, come sapete, protagonista della versione 2026 di questo film insieme a Giacomo Elordi. Elisa, commento tecnico su Giacomo Elordi?
1: Così è. Purtroppo a me non piace.
0: Ma tu hai dei gusti tutti strani, si può dire questa cosa? L'unica donna in Italia, no, non in Italia, al mondo. No, ci sta.
1: Bravissimo attore.
0: Bravo,
1: sì,
0: va bene.
1: Ma no, per me no.
0: Quello, il mio commento tecnico era sulla sua bravura a livello recitativo.
1: Perfetto, allora okay. Su quello siamo a posto.
0: Molto
1: siamo
0: bene.
1: Siamo collegati.
0: E dicevo, e anche Margot Robbie ha rifatto, insomma, il balletto di Kate Bush. Brava.

La bella voce di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, questo è il sottotitolo e sottotesto di questa bella canzone ascoltata alle 15.40 qui su Radio Capital. La voce che invece vi parla al microfono è quella di... che roba anni 80, la voce che vi parla al microfono quella di Ale Prisco fino alle 17 di questo pomeriggio e di quelli a venire fino al 14 di agosto. Allora, un po' di messaggi arrivati al 342-342-2190. Qualcuno, io vi ho chiesto così anche un po' scherzosamente, e mi piace quando vi mettete in gioco e non avete anche vergogna, anche perché non ce n'è bisogno, di sapere, di se vi ricordate quali erano i ballettini che tentavate di rifare in età adolescenziale, quelli che vedevate dai vostri gruppi preferiti, dai vostri cantanti preferiti, e magari lì nella vostra cameretta al riparo da sguardi indiscreti a provare appunto qualche movimentino. Scrive Luke: io e i miei amici giravamo per la scuola addirittura ricalcando, io vi stimo tantissimo, ricalcando il balletto di I Can Dance dei Genesis. Dario si cercava di muoversi come David Bowie, che voglio dire ci può stare, ma anche lì non grande. La cosa difficile, ribadisco, l'ho già citato prima e qualcuno di voi ammette di averci provato ma non esserci tanto riuscito, a imitare Michael Jackson, ma chi di noi non ha provato quantomeno a fare il moonwalk, e una versione tutta, no, tutta propria e tutta privata di quella strana camminata all'indietro, detta proprio in maniera molto molto brutta. Poi un paio di precisazioni. Allora, molti, Roberto, Edoardo, Mario, in tanti davvero scrivono che in Italia non ci sono cinema IMAX che proiettano film in formato 70 mm, perché leggevo che appunto il vero formato con cui è stato girato Odissea da parte di Christopher Nolan, nel senso che i cinema IMAX non hanno quella possibilità e quindi la visione è un po' falsata. Questo per esempio lo scrive Roberto da Ferrara. Poi qualcuno mi corregge, perché prima probabilmente ho detto che i film si trasmettono quando si è al cinema, in realtà si proiettano. Hai ragione, perché l'italiano è importante, le parole hanno il loro significato ben preciso. E allora, se vogliamo fare i puntigliosi, anche quando dite vado in vacanza e affitto l'auto, no, l'auto si noleggia. Ecco, chi usa quella roba puntigliosa e anche fastidiosa, da professorino. Vai Whitney.

0: Una delle tante belle canzoni che passano qui su Radio Capital, per le quali vale davvero la pena alzare il volume liquido, ascoltati alle 15:51 minuti con la loro Narcotic, liquido gruppo tedesco, se non ricordo male, che appunto ha avuto proprio con questa Narcotic il suo apice musicale. Allora, tornando, prima di andare in pubblicità, ai vostri messaggi e ai vostri ballettini ripetuti al riparo d'occhi indiscreti in adolescenza, 342-342-21 90. Laura dice: rifacevo i biglietti, sì, biglietti, cioè biglietti li pagavi per andare a vedere i tuoi balletti di Britney Spears e li so fare anche adesso con 40 anni. Brava, brava, perché ti sei mantenuta in forma, quello fa. Io ballavo What a Feeling con l'energia dei 12 anni, ma pensandomi Jennifer Lopez, maglietta, pensati Jennifer Lopez. E mentre facevo il provino di Flashdance, a lei tutto insieme, Francesca da Merate, ma oggi all'Isola d'Elba, e beata te come tutti coloro che ci scrivono da zone marittime. Poi ci sono anche note audio arrivate sempre al 342-342-2190, come quella di Monica.
1: Ciao Alessandro, ciao. Sono Monica dalla provincia di Varese.
0: Sì.
1: Io e mia sorella Michela, quando eravamo più piccine, avevamo circa 10-12 anni, praticamente replicavamo e facevamo le prove, il balletto delle spiritate, le chiamavamo noi, le coriste dei Spirit in the Sky, adesso non mi ricordo più il gruppo.
0: Doctor and the Medics,
1: ma
0: la loro versione.
1: Prima, adesso c'ho un lapsus perché sto anche guidando. Comunque noi facevamo le spiritate dei Doctor and the Medics.
0: Ah, vedi, è arrivato. Beh, brave, brave, avrei voluto vederlo. Sono quelle cose che, se all'epoca fossero esistiti i social, oggi probabilmente avremmo una grande vergogna e tenteremo di cancellare tutto. Tra l'altro di social parleremo nell'ultima ora, vabbè, non un argomento, come dire, molto molto nuovo, ma ci sono sempre visioni differenti. Nel frattempo ascoltiamo uno dei testi più belli davvero, scritti da Samuele Bersani, N. Xanax.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Ritrovato un quarto corpo tra le macerie della palazzina crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato il cadavere nella zona dove si erano concentrate le ricerche degli ultimi 3 dispersi. Ne restano 2, le operazioni proseguono. Il Marocco ha permesso ma non organizzato l'ingresso di decine di migliaia di persone a Ceuta e questa è la conclusione dei servizi di intelligence spagnoli. Dopo Ceuta, domani vertice dei ministri dell'interno europei. L'Italia chiede di aprire centri extra Unione Europea ma i precedenti sono stati fallimentari. Andrea Lucatello.
8: Dall'Albania al Ruanda passando per il Kosovo, l'idea di spostare fuori dai confini europei la gestione di migranti e rimpatri torna al centro del dibattito, ma finora i risultati raccontano un'altra storia. Tutti i progetti avviati negli ultimi anni hanno incontrato ostacoli giuridici, costi elevati e risultati molto limitati.

0: Stati. A provarci per prima è stata la Gran Bretagna di Boris Johnson. In 2 anni il centro in Ruanda è costato 290 milioni di sterline versate a Kigali per strutture e allestimenti. Con l'Albania di Edi Rama il governo Meloni ha sottoscritto il protocollo che ha dato vita alla formula ibrida centri delocalizzati in territorio albanese, ma soggetti a giurisdizione italiana. Un'operazione che solo nel 2024 hanno calcolato Action Aid e Ateneo di Bari è costata almeno 114.000 euro al giorno.
1: Sono 6 al momento le vittime dell'incidente sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Tra queste una coppia a bordo del camper che si è scontrato con un bus, poi l'autista, altre 3 persone a bordo del bus. I feriti sono 26, di cui 3 gravi, un 58enne in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. Il prezzo del petrolio in frenata, meno 6,35% il WTI. In Cina Wall Street apre le contrattazioni in rialzo con il Dow Jones che avanza dell'1,08%, il Nasdaq guadagna lo 0,93%. Complice il presidente americano Donald Trump che torna a parlare di intesa con l'Iran anche sul nucleare. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai 2 menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: E bravo Bill, Bill Withers, Radio Capital, Lean on Me, la canzone che apre l'ultima ora da passare insieme qui, con la già, sulla già citata Radio Capital, 8 minuti passati dopo le 16. Saluto subito Cimi, ciao Marco! No, no caro Cimi, no Marco Biondi, è vero, siamo entrati nella fascia di competenza di Marco Biondi, tra l'altro amico fraterno che saluto, si sta godendo le vacanze da questo lunedì, poi tornerà a settembre. Io sono Alessandro Prisco, ho iniziato alle 14, finisco alle 17, quindi 3 ore tutti i pomeriggi con voi in questa prima quindicina d'agosto. Comunque Cimi, io ti saluto lo stesso, anche se non sono Marco, ma perché scrivi che da ragazzino rubavi il Domopac argentato dal frigo a insaputa della mamma. Intanto la mamma che tiene il Domopac in frigorifero, perché... No, o lo stai usando perché hai già incartato qualcosa, o se è rotolo, boh, non lo so, io lo conservo nei cassetti normalmente, ma va bene, sono scelte. Lo mettevo in testa e facevo il balletto robotico sulla musica di Galactic dei Rockets, scrive appunto Cimi alias Alex. Tutto questo perché nell'ora precedente, insomma, ci portiamo dietro quella domanda che vi ho rivolto, le cui risposte arrivano al 342-342-2190, se da piccolini, da ragazzini, da ragazzine vi chiudevate nella stanzetta, ma anche all'aperto, ma anche alla luce del sole con gli amici, a ricalcare qualche balletto che così vedevate in giro o che apparteneva a uno dei vostri artisti preferiti. Poi arrivano anche note audio come questa. Vai.
1: Giovanni da Venezia.
0: Ciao Gio.
1: Lo ska dei Madness con sì. One Step Beyond.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this!
0: E adesso
2: this
0: lo rifai.
2: The heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around.
0: Sì.
2: So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen Buster, you better start to move your feet.
0: Arriva.
2: To the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond.
0: E adesso si muove un po' la testa. Ma solo un po', per dare quel ritmo che magari alle 4 e 10 minuti di un pomeriggio, di un caldo pomeriggio come quello di questo lunedì 3 agosto avete bisogno, anche per portare avanti una giornata che per molti di voi ci è sembrato di capire essere lavorativa, almeno così ci avete scritto. Al citato numero 342-342-2190, questa ora dai la dedichiamo un po' a voi e un po' come sempre alla bella musica che passa su Radio Capital. Grande amica di questa radio è Bert, che qui arriva con tutto il suo ritmo e anche la sua estate che si porta dietro. Il titolo Più in alto. Vai!

0: Caterina da Bassano, alle elementari, io e le mie amiche rifacevamo le sigle con i balletti delle ragazze di Non è la Rai a scuola davanti a tutti.
1: Che classicone.
0: Oh, stiamo parlando di Non è la Rai,
1: però
0: lo facevamo. Baci, buona giornata.
1: Sì, buona giornata, baci anche a te. Ciao Kate. Sì. Questo sì, assicuro, lo so con certezza, perché anch'io ricordo le mie compagne di classe che avevano appunto come mito le ragazze di Non è la Rai, e sì, chiaramente l'idea era quella di voler essere un po' loro, ma questo è inutile anche dirlo. Saluto anche Ken. Sì, ma non è facile ballare lo ska mentre si guida. Prima mi invitavo a ballare Madness con One Step Beyond, quel piccolo estratto che abbiamo mandato in onda, facendo una cosa che era fa sempre Marco Biondi in chiusura di programma, quindi qualcuno di voi inconsapevolmente ha lanciato il disco. Patrick faceva l'egiziano con le Bengals, Walking Like an Egyptian. Questo è il disco, lo aggiungo io perché non era specificato. E dicevo prima, insomma, se fossero esistiti i social già all'epoca ci saremmo tutti ripresi, e ho ripresi nel senso sia fisico del termine, ma anche a livello di videocamera, e probabilmente avremmo cercato di pubblicare tutte le nostre evoluzioni. Perché dico social? Perché ho letto questa notizia che ho trovato per certi versi agghiacciante, non riesco a trovare un altro aggettivo. Licenza di influencer, arriva la laurea che la laurea che sogna la Gen Z. Praticamente negli Stati Uniti, Arizona State University e tra qualche settimana anche Syracuse University nello stato di New York apriranno questo corso di laurea triennale in creazione di contenuti per coloro che sognano di monetizzare il proprio canale video o di fare dei social media la propria professione. Ora ci sta, perché ormai il mondo ci racconta questo, e ci sono professioni che si basano proprio sui canali social, che sono diventate un po' le nuove pubblicità. Detto questo, chiamerei in causa l'influencer vera di questa stanza, o meglio, sì, Elisa, dai, tu qui sei quella che è su Instagram, un po' perché il sesso aiuta, il sesso, no, il genere, non il sesso,
2: perché
1: contenuti,
2: la gente, esatto.
1: No, certo, no. Però le donne si sa che hanno un seguito già un pochino più numeroso. Sì, mi sono espresso male. Quello è un altro social, un'altra piattaforma.
2: Non uso, non frequento.
1: No, non frequenti.
2: Non frequento.
1: Dove ci sono solo i fans. Esatto. Allora, tu cosa ne pensi?

0: Sì, nel senso, se tu fossi stata un pochino più giovane di quanto già non sei, sarebbe attraente un corso universitario di questo genere?
1: Non lo so, cioè, perché allora, a parte che grazie, ma non mi definisco un influencer, però comunque lo impari facendolo.
0: Ecco,
1: cioè,
0: bravo.
1: Stai su Instagram, io sono anni che lavoro comunque con Instagram e pian piano capisci un po' le dinamiche, capisci quando postare, cosa postare, come rispondere, eccetera, eccetera.
0: Come funziona l'algoritmo, come cavalcando tutta quella situazione lì che chiaramente determina il successo o meno dei tuoi post.
1: Fino a un certo punto, perché poi io comunque voglio avere la libertà di postare quando mi pare. Non so quindi quanto possa essere utile, però di certo è che al giorno d'oggi i social sono imprescindibili.
0: Ma mi metto nei panni, forse io sono un po' anziano, mi metto nei panni del genitore che c'ha il figlio che arriva e dice: ma voglio andare all'università. Oh, che bello, finalmente c'ho un figlio che non ha letto l'Odissea, ma vuole fare l'università. Oh, va che bello. Cosa vuoi studiare? Wanna be Chiara Ferragni, voglio essere influencer. Devi pagare, mamma. Vabbè, insomma, probabilmente sono io anziano che ancora non ho ben capito come funziona tutto questo.
1: Beh, ma
0: mondo.
1: Vale anche per la mia. Io sono laureata in comunicazione.
0: No, e beh, certo.
1: E mio padre, che saluto e ringrazio per avermi dato questa possibilità, però lui diceva: ma cosa vai a fare se studi comunicazione? Quindi magari oggi quella cosa lì è il corso di influencer.
0: Certo,
1: non lo so.
0: È che forse il nome che non è molto giusto. Va bene, vi sarete accorti forse che fa molto caldo. Sì, questo è un link veramente banale e scontato, ma non ne posso fare a meno. Soprattutto se siete ancora in città. E chi ve lo canta? Billy Idol.

Bryan Adams, Everything I Do It For You su Radio Capital, disco o canzone che sono praticamente certo fosse anche colonna sonora di una delle versioni di Robin Hood, vero? Quella con, interpretata da Kevin Costner, quando ancora era, forse anche una delle mie preferite. L'unica volta che sono andato, mi ricordo perfettamente, al cinema da solo, avrò avuto 15-16 anni, ma non per scelta. Sai, adesso fa un po' figo dire vado al cinema da solo perché bla bla bla. No, secondo me ero stato paccato da, da una ragazza che sicuramente avrebbe dovuto farmi compagnia, in realtà mi paccò all'ultimo. Questo è un ricordo molto triste legato alla canzone appunto appena ascoltata qui su Radio Capital. Però oggi andare al cinema da solo non è neanche più così, così, come dire, strano. Anzi,

anzi, all'epoca, beh, da 15 anni era abbandono di minore. Oggi ti denunciano, cioè non a te, ma ti chiedono: cosa ci fai qui da solo al cinema? Dove sono i tuoi genitori? A casa, signor, c'ho 15 anni. Niente, denunciato, abbandono di minore. Va bene, dai, 16 e 26 minuti. Quella che state ascoltando è Radio Capital, arriva il Pantarei, il tutto scorre dei Negramaro. Vai, Giuliano!

alla batteria Keith Moon. Alla voce Adele. Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clarke.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti.

0: prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Capital Red Carpet.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo la chiappa ascoltatore, le canzoni che non possono farti shiftare stazione radio qualora fossi in macchina e erratamente non ti fossi ancora soffermato qui su Radio Capital. La voce ovviamente è quella di Bob Dylan, Like Rolling Stone. Fabio scrive: Like Rolling Stone, una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi, di uno dei miei cantanti preferiti. Postscriptum, male, questo ci fa molto male, ma siamo felici per te. Biglietto per il concerto di Bologna già in tasca, ma tra l'altro giochi in casa, leggo che sei di Rimini. Bravo Fabio, Bologna 7 novembre, se non ho visto male, per coloro che magari non lo sapevano, Bob Dylan, novembre 2026, quindi il prossimo, sarà Bologna. Chissà cosa ne penserebbe il vincitore del Nobel della letteratura nel 2016, quindi sì, sarà una decina d'anni fa ormai, di quanto si stava parlando prima, cioè dei corsi di laurea che apriranno negli Stati Uniti per influencer, giusto per finire il conteggio, insomma il discorso. In effetti ha un senso, quantomeno dal punto di vista economico, visto che è stato stimato che tutto l'indotto creato dagli influencer e dai creator potrebbe valere fino a 500 miliardi di dollari entro il 2027, quindi mi sembra anche giusto che comunque qualcuno cerchi di cavalcare quella che è un po' la moda, passatemi il termine, del momento. 16:39, questa è Radio

La voce di Tom Grennan con la sua Little Bit of Love, ascoltata alle 16:43 minuti su Radio Capital. Britannico Tom Grennan, che rappresenta un po', credo, anche un po' tutta la sua generazione, quella sui 30 anni o poco più, di queste voci anche molto potenti, molto evocative. Non tanto adesso, magari il primo che vi viene in mente, che potrebbe venire in mente a me a livello di provenienza britannica, è The Sheeran, ma no, anzi tutta la vita invece lui Scapaldi, no? Come proprio quella potenza vocale che ti arriva quando ascolti un loro disco o la radio, come in questo caso. Va bene, visto che siamo un po' di corsa, da una voce molto potente facciamo un bel passaggio invece a una voce molto molto molto molto più delicata, che arriva da casa nostra, che adesso spero possa fare davvero piacere a tanti di voi che lo hanno amato e continuano ad amarlo come faccio io. È Fabio Concato, il disco si intitola, o meglio la canzone è Sexy Tango.

0: Ma noi siamo equi, assolutamente equi e tanta par condicio in questi pomeriggi qui su Radio Capital, Duran Duran con Ordinary World, ma solamente dopo aver passato anche in queste tre ore che noi abbiamo passato insieme anche gli Spandau Ballet con Through the Barricades. Quindi, per non prendere parte in quel famoso dualismo che ha cavalcato buona parte degli anni Ottanta, noi li mandiamo in onda insieme e quindi va bene così. Ne approfitto anche per salutare Gigi, bellissima musica, scrive in una giornata di pioggia e mi sono detto: ma dove vengo? Saluti dallo Sri Lanka, magari un'altra volta, però sempre bello quando ci ascoltate dall'estero. E poi anche prima di chiudere una nota audio che mi ha fatto molto molto piacere.
1: Ciao Alessandro, Antonio di Cagliari, mi accodo sul fatto di Fabio Coccasa, lo adoro.
0: Certo.
1: Perché io, essendo un 57enne ma avendo fratelli più grandi, soprattutto uno in particolare, comprava sempre le cassette. Io lavoravo con lui e quindi ce l'ascoltavamo. Senza considerare Guido Piano, un capolavoro che mi ricorda un po' Ceiling di Christopher Cross. Non so perché lo associo, essendo di qualche annetto prima del 79. È un grandissimo Fabio Concazzo, lo adoro. Ciao, grazie per la compagnia, mi fa piacere molto ascoltarti in questa fascia oraria. Bello cambiare ogni tanto.
0: Ciao, mi ha fatto piacere davvero tanto questo messaggio, perché quando entri in casa di qualcuno hai sempre paura di rompere qualcosa o di sporcare. Questa sarebbe la fascia oraria di Marco Biondi, invece siete con me Alessandro Prisco, ma anche con James Arthur.

0: Say You Won't Let Go. Questo è il titolo dell'ultimo disco di queste tre ore che abbiamo passato insieme. La firma alla voce era quella di James Arthur qui su Radio Capital. È 16:57 minuti, quindi invece caro James, ti dico proprio che ce ne dobbiamo andare, quantomeno io me ne vado. Radio Capital ovviamente resta con voi a farvi compagnia con il mio amico Gigi Ariemma. Nel frattempo però saluto lui e saluto anche la squadra che ha lavorato con me oggi, quindi grazie a Marino Belgeri, grazie all'influencer Elisa Copeta, ma tanto noi ci rivediamo domani, ma che dobbiamo dire? Noi con quelli della squadra e con voi speriamo, insomma, di avervi fatto stare bene in queste tre ore passate insieme. Come detto, ci risentiamo domani dalle 14 sempre qui su Radio Capital. Io sono Alessandro Prisco, grazie a tutti, a domani, baci e buona serata, ciao!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Le notizie delle 17. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano.
3: Diciannove persone sono state uccise a Gaza negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, 35 i feriti, secondo fonti locali. I raid dell'esercito di Tel Aviv vanno avanti nonostante il cessate il fuoco in vigore da ottobre e l'accordo annunciato pochi giorni fa da Donald Trump per il disarmo di Hamas e il ritiro degli israeliani dalla striscia. Hamas che parla di deliberata escalation che mina l'intesa. Il governo israeliano fa filtrare preoccupazione per il piano di Washington per i servizi segreti. Hamas si sta segretamente riarmando. In calo sia gli italiani che vanno all'estero che gli stranieri che arrivano in Italia. Secondo l'Istat gli ingressi sono diminuiti del 2,5%, 383.000 in totale, meno 22,7% per gli espatri che sfiorano i 110.000. Per quanto riguarda la mobilità interna, negli ultimi 6 anni 150.000 laureati con meno di 34 anni hanno lasciato il sud, 122.000 si sono trasferiti al centro-nord, 28.000 all'estero. Amazon vale più di 3.000 miliardi di dollari, la capitalizzazione ha superato la soglia dopo l'apertura di Wall Street, il titolo ha guadagnato il 5,20%. Da giovedì, quando sono stati pubblicati i dati record del secondo trimestre, Amazon ha guadagnato il 21%, circa 500 miliardi. Lo sport, medaglia d'argento oggi per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Filippo Pelati chiude al secondo posto alla finale del solo libero di nuoto artistico. Domani invece si torna a nuotare nella Senna. Jean-Paul Bellotto.
4: Alle Olimpiadi del 2024 nuotare in quelle acque era stato un calvario, anche a causa delle piogge che avevano portato altro sporco. Nella 10 chilometri erano 30 alla partenza, in 10 sono finiti in ospedale. Paltrinieri finì nono, acqua di fogna la definì più avanti. È vero che adesso è stato scelto un nuovo tratto, ed è tra quelli normalmente balneabili, ma un conto è fare un tuffo e uscire, un conto è nuotare per quasi 2 ore bevendo acqua putrida, dice ancora Greg, che con altri nuotatori ha chiesto di spostare

0: Le gare altrove è andata male, così ora si limita a dire speriamo sia più pulita. Chi l'ha già assaggiata, il britannico Pardo, dice che lo è. Ho notato subito che ha un gusto più pulito, dice a commento di un video in cui nuota nel fiume sullo sfondo la Tour Eiffel.
1: Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Alle ore 20, con anche facendo grandi saluti ovviamente ad Alessandro che ci ha preceduto. Allora, disco novità. Il disco novità ovviamente non è quello che è appena andato, eh? No, non è quello dei Supertramp, però mi piace questa nuova collocazione del disco novità che vi faccio ascoltare veramente tra pochissimo, anzi immediatamente. Andiamo proprio disco disco, così molto figo. Questa è Ella Langley dagli Stati Uniti, Choosing Texas.

che mi sceglie il Texas, non so se per le sue vacanze, non so perché se c'è andata ad abitare, ma tant'è che questa canzone ha già un piccolo record, nel senso che è rimasta un numero imprecisato di settimane nella classifica di Billboard al numero uno. Ha battuto addirittura i record precedenti di Whitney Houston e persino del pezzo di Mariah Carey, quello di Natale, All I Want For Christmas Is You. Diciamo, voglio dire, tante settimane per l'arrivo e per il secondo disco, una canzone dal secondo disco uscito nel 2026 di Ella Langley. Allora, è arrivata, è partita proprio così, senza che io neanche vi potessi dire buon pomeriggio, sono tornato, sono Gigi Riemma, con me c'è Fabio Amoroso in regia, abbiamo anche Anna in redazione che si è occupata un pochino amorosamente, ecco, così per prendere un attimo presto il cognome di Fabio, se permetti, si è amorosamente preoccupata della redazione del programma. Saremo insieme per queste 4 settimane durante tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Voi ce la fate? Io sì, ce la faccio per forza, anche perché è meglio che stare fuori dallo studio, dove credo che ci siano tra i 37 e i 38 mila gradi oggi, con un'umidità di quella bella

Senta, voi che cosa state facendo? 342 342 2190 se avete voglia di raccontarmelo. Adesso ce l'ho un'idea, soprattutto per chi si ricorda del video della canzone che sta per arrivare, per rinfrescarvi immediatamente. Lo ricordate? Il cantante degli Psychedelic Furs che piroettava in questo video sotto una pioggia battente? Quello che ci vorrebbe, ma anche con una decina di gradi di meno possibilmente.

sono felicissimo invece di sapere che non c'è, almeno dalle dichiarazioni di Morgan, neanche una nuvoletta nel cielo azzurro del futuro dei Blue Vertigo. Altro che crisi. La crisi è il loro pezzo che ci ha riportato nel 99, ma a detta di Morgan, insomma, questa riunione dei Blue Vertigo non è un'operazione nostalgia. Ah, no, no. Dice, in questi anni non ho mai smesso di scrivere, abbiamo praticamente già tutto il materiale che saranno i nuovi dischi dei Blue Vertigo, e sarà una nuova avventura del suono e della canzone. Questo ci riempie di gioia, perché insomma siamo affezionati a loro, li abbiamo avuti anche super ospiti al Capital Live, eh? Molto di recente al Castello Sforzesco, e quindi insomma volete vederli dal vivo sabato 8 agosto, la prossima data, questo sabato, saranno al Cascignana Festival insieme a Ex Otago e Casino Royale, Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce, nel fantastico Salento. Comunque insomma, questa riunione dopo tanto tempo ha fatto molto bene a Morgan e soci, e noi ne siamo contenti. Io vi ringrazio per i tanti messaggi che stanno arrivando al 342-342-2190, visto che è un po' che non ci sentivamo effettivamente. Fra un po' facciamo un po' di saluti nella seconda mezz'ora di questa prima ora insieme, e visto che ne abbiamo tre, mettiamoci comodi e suoniamo la musica. Vi porto qualcosa come 24 anni fa e lo facciamo insieme ai Coldplay.

0: Black Velvet è un capolavoro blues, una dedica ad Elvis. Black Velvet è la sua voce.
1: Ah, sì.
0: La voce vellutata di Elvis, ma anche quella di Alana Miles, direi effettivamente. Grazie ad Emanuele per il bentornato, grazie a tutti quelli che mi state scrivendo al 342-342-2190. Ho detto fra poco facciamo qualche saluto. Intanto un amico Dario che dice: tutto quello che mi serve per essere sereno è una pagina dove scrivere e una radio da ascoltare. Uno scrittore che ci ascolta dalla provincia di Arezzo. Ovviamente ascolta Radio Capital.
2: Alla voce Zucchero.

0: alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani in edicola, sul sito e sull'app.
4: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno?

0: costo l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Radio Capital. Solo bella musica.

viene San Francisco, andiamo di tutta estate, eh? Allora, c'era cioè, nella prima ora ci abbiamo aperto la novità Ella Langley che sceglieva il Texas, loro invece, anzi lui Scott McKenzie, San Francisco. L'America va alla grande. Voi dove state programmando la vostra vacanza? Avete già programmato? Spero di sì, perché sennò si va dei last minute, ormai non convengono più i last minute. Una volta andavano i last minute, adesso proprio last minute, becchi solamente i prezzi peggiori, non è più come 20 anni fa. Beh, se volete raccontarmi un po', 342-342-2190, avevo detto che avrei fatto un po' di saluti, allora perché no? Intanto Pino che mi dice, guarda che Black Velvet non si riferisce al tono di voce di Elvis the Pelvis, ma alla sua tintura di capelli. Cioè, me fai un Black Velvet, un nero vellutato alla Elvis? Io al massimo mi ricordavo della paille e fieno che fanno a Miami, no? Dei Sika Memorial. Vabbè. E poi ci sono ancora molti voi che comunque sono al lavoro, Paolo nel suo negozio di calzature, anzi nel suo calzaturificio di Prato, Joe nel suo laboratorio di ceramiche a Napoli, che belli che siete che ascoltate Radio Capital in compagnia, chi tenta di leggere un libro, chi dicevamo poco fa.

tenta di scrivere. E c'è Willy Peyote che ha scritto addirittura un nuovo disco, ridendo e scherzando. Uscito nel 2026, si intitola Burrasca, e ad ottobre farà anche un bel tour nei teatri, il suo Club Tour 2026, oltre a essere stato anche nostro ospite in una Capital Jam. 10 ottobre, Nonantola, Modena, Vox sarà l'apertura del suo tour.

come ringraziamenti. No, ci piace la tua musica, quindi la suoniamo molto volentieri qua su Radio Capita, quindi tranquillo. Anche il nostro ospite, dicevamo, in una Capital Jam, quella dedicata a Torino, a quella dove c'erano dentro anche i fantastici Sussonica, li vuoi chiamare così? Sussonica, altra grande band che insomma quest'anno ha deliziato il suo pubblico con un sacco di concerti, e noi siamo felici, anche un nuovo disco peraltro per quanto riguarda loro. Dischi nuovi o reunion per quanto riguarda i Police, zero, meno che zero, ragazzi. Addirittura una causa legale di quelle pesantissime che vedrà l'apice appunto intorno alla seconda parte del 2026, perché ci sono Stuart Copeland e Danny Summers che vogliono da Sting un qualcosa come l'equivalente di $2 milioni, perché pare che ci siano dei diritti ai quali loro avrebbero diritto, scusate il gioco di parole, per degli streaming online. Diciamo che c'era stato un accordo nel 2016 riguardo a quello che loro considerano vecchio, cioè che dovrebbe essere un rivisto, sostanzialmente. Speriamo per loro, un po' di soldini non fanno mai male. E a proposito di Police, discutiamoci di quando andavano d'amore e d'accordo, che forse è meglio, 1981, Every Little Thing She Does.

Era il 22 novembre del 1993 quando veniva pubblicato Zuropa degli U2. Questa era una canzone, Stay Far Away So Close, che veniva proprio da quel disco lì. A detta di Bonovox, ispirato un po' allo stile di Frank Sinatra. Oggi stiamo nominando tutti, eh? Elvis Presley, Frank Sinatra, tutti i big della musica americana, per motivi diversi ovviamente. Comunque finì anche questo pezzo qua nella colonna sonora del film di Wim Wenders, proprio dal titolo Far Away So Close, Così Lontano Così Vicino. Uscì nel 93 ed era stato pensato come un sequel, un seguito del Cielo Sopra Berlino, storico, fantastico film in bianco e nero del 1987, credo di averlo visto una quantità di volte. È rimasto molto colpito, certo un genere particolare, Wim Wenders, deve piacere un po', perché può risultare anche un po' mattoncino, però... 17.51, buon pomeriggio a tutti. Chi si fa delle domande, come Giovanni, mi domanda giustamente al 342-342-2190, Gigi, ma che programma è questo qua? Cioè, non è la Capital Hall of Fame? No, non è la Capital Hall of Fame. Non è Capital Records? Non è neanche Capital Records. Si chiama Parole e Musica con Gigetto. Summer Gigi, esatto, se Radio Capital me lo suggerisce in interfono il nostro Fabio Moroso, ma non lo so se vi piace Summer Gigi. Teniamocelo, va per il momento. Comunque siamo qua, Fabio Amoroso in regia, Anna in redazione, Gigi con la musica, e ne abbiamo ancora per due ore, infatti dal lunedì al venerdì 17:20, questo vuol dire che dopo le Capital News delle ore 18 saremo ancora insieme per ben due ore. E adesso

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Le notizie delle 18, buon pomeriggio, da Imma Baccelliere. Israele non si ritirerà da Gaza, la dichiarazione di un funzionario israeliano dopo l'annuncio di un'intesa sul disarmo di Hamas la scorsa settimana. Oggi Netanyahu ha espresso preoccupazione per l'accordo voluto da Donald Trump. Nelle ultime 24 ore a Gaza uccise negli attacchi israeliani 19 persone. Domani a Roma nuovi colloqui di pace tra le delegazioni israeliane e libanesi. Intanto Trump minaccia ancora l'Iran, hanno una leadership ipocrita, ha dichiarato il presidente statunitense, che ha anche spiegato che gli iraniani continuano a supplicare per avere colloqui di pace. L'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale, ha detto il presidente americano. L'esercito statunitense intanto è in cerca di idee creative per punire l'Iran e per farlo chiede un consiglio agli esperti via email. Simone Di Gregorio.
8: Abbiamo bisogno di idee creative e non convenzionali. È il testo del messaggio scritto da un alto ufficiale del CENTCOM, il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo la CNN. Destinatario un ampio gruppo di analisti militari. L'obiettivo esplicitato nella mail è mettere pressione e punire l'Iran. Con la CIA e l'Agenzia per la Difesa persuase che i bombardamenti non modificheranno la posizione negoziale iraniana, Trump è stretto tra la promessa fatta alla base MAGA di non inviare truppe di terra e la necessità di uscire vincente dal conflitto o quantomeno costringere l'Iran a rinunciare al suo programma nucleare. E allora perché non andare a caccia di quelle che, una fonte interpellata dalla CNN, chiama menti creative, soprattutto, conclude la fonte, quando si esauriscono le opzioni convenzionali.
7: Ariana Grande si ritira temporaneamente dalle scene. La cantante americana ha annunciato che alla fine della tournée si prenderà una pausa dalla vita pubblica per un anno. Grande è stata spesso sottoposta a critiche per il suo aspetto fisico. L'Italia è bronzo agli europei di nuoto nel team free di nuoto artistico a Parigi. L'oro alle atlete russe con bandiera neutrale, argento per le spagnole. È l'ottava medaglia per l'Italia in questi europei, la quinta proveniente dal nuoto artistico. Capital News torna alle 19.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Tronie subito. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

una dignità propria, con un motivo di essere proprio, che però venne incluso nel 78 da Lucio Battisti, occhi per lui la casa discografica famosa numero uno, come lato B di Una donna per amico, infatti era contenuto in quel disco lì. Non era semplicemente un lato B, ma secondo me questo meritava di essere un lato A, anzi un doppio lato A, quel 45 giri, dai, possiamo considerarlo così, col senno di poi, e considerando tutta la bella produzione del Lucio Nazionale. Uno dei Lucio Nazionale.

di agosto, sarete in mia compagnia a quest'ora. Con Gigi Riemma. Per l'occasione, questa volta c'è Fabio Amoroso in regia e Anna, che è di là in redazione. Poi il cognome lo imparo bene, imparerò a dire anche quello. Promesso. Giuro. Intanto, visto che abbiamo ancora 2 ore di musica, dicevamo poco fa, perché non approfittarne? Approfittiamone con una novità che piazziamo all'inizio dell'ora. Mi piace questa nuova collocazione delle novità nella programmazione di Radio Capital. Beyoncé sta per ripubblicare l'edizione del ventennale dell'album B-Day. E visto che c'era una canzone che le avanzava, che era rimasta da parte, ma che secondo lei era una demo, era semplicemente una demo, adesso ne ha fatto un pezzo vero e proprio, ha deciso di pubblicarlo ed andrà a finire proprio nella riedizione dell'album B-Day. Si intitola Morning Dew ed è stata scritta insieme a Pharrell Williams e al suo fantastico musical dream team. Morning Dew, Donk, Beyoncé.

track per la riedizione di B-Day di Beyoncé. Ma noi diventiamo retromarcia qua. Vi riporto nell'87. Come era arrabbiato il cantante dei Blue Monkeys che si faceva chiamare Dr. Robert? Il suo vero nome era Robert. Dr. Robert era il titolo di un pezzo dei Beatles dall'album Revolver. Come era incavolato con la Thatcher? Questa è una canzone che si chiama

Cranberries 1993. Lo so che preferite Zombies, però a me piaceva molto questa Linger, come qualche cosa che rimane, che permane, no? Che insiste, come la musica di Radio Capital. Io voglio mandare un abbraccio a Lucia e leggervi questo messaggio che mi ha mandato al 342-342-2190. Mi ha detto: ho sempre pensato che le canzoni quando le metti tu sono più belle. Ma io penso che un complimento così non me l'abbia mai fatto nessuno. E volevo ringraziarti a prescindere dal fatto che siano più belle. Secondo me le canzoni sono sempre le stesse. Poi a volte uno ci mette un po' di ritmo, ci si prova, insomma. Comunque un abbraccio anche ad altri amici che ovviamente ci scrivono, qualcuno mi anticipa anche delle sue vacanze, saluto Roberto, saluto Laura, guarda qua, piacere di sentirti, ma piacere anche di leggervi ragazzi comunque, perché sarà un mesetto che non avevamo di fronte a questi microfoni, quindi ogni tanto è bello risentirsi. Bianca dice: sta partendo la mia vacanza preferita, sono già in quel di San Felice Circeo Latina. E quindi insomma si godrà il mare della costa del sud del Lazio. E adesso una canzone, visto che siete stati un mese without me, cosa sarebbe qua without me? Non lo so. Certo Eminem, che aveva all'epoca quando fece questa canzone una grande autostima, fece questa canzone nella quale sostanzialmente diceva: ma che sarebbe il mondo della musica senza di me?

sulla via verso il paradiso. Stiamo tentando di capire di che cosa si tratti. Stiamo tentando di capirlo dal 1989, da quando Phil Collins cantò questa canzone. Recentemente è ritornato su quella famosa frase di Noel Gallagher che pare lo abbia chiamato per una vita l'anticristo. Io non penso però che lui creda davvero che io sia l'anticristo. Insomma, adesso non lo so, ma Noel Gallagher ne pensa insieme al fratello Liam, ma talmente tante e su chiunque che preferiamo tacere, dai.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa era Come Together, che fu anche un singolo uscito in ottobre del 69 dall'album Abbey Road, che invece venne pubblicato un mese prima, nel settembre di quell'anno, 1969 appunto. Allora, molti non sanno che probabilmente non sanno che questo qua era l'ultimo disco registrato in assoluto nella carriera dei Beatles. Molti pensano che sia Let It Be l'ultimo disco, ma in realtà è stato quello che è stato pubblicato per ultimo, ma la registrazione di Let It Be precede la fine delle registrazioni, che poi è un album sostanzialmente di take dal vivo, hanno scelto le migliori di un live take per questo progetto che doveva chiamarsi Get Back. Risalgono all'inizio del 69, poi successivamente hanno messo insieme l'album e le canzoni di Abbey Road e l'hanno pubblicato prima di Let It Be. Vabbè, insomma, non è una roba così un po' complicata, hanno incrociato le uscite nei loro ultimi dischi. Stiamo parlando dell'undicesimo lavoro in studio comunque, quello appena ascoltato. Molto bello, sempre molto bello riascoltarlo, particolarmente gradito da Lucy, da Gaia, che ce lo fanno sapere al 342-342-2190. Non so se vi piace ascoltare anche un po' di Alicia Keys.
1: Alicia Keys,
0: come direbbe Massimo Oldani. Questa è

Alicia Keys, Underdog. Dal 2020, sei anni fa, The Underdog, per intenderci, per la cronaca, è quello lì che fa una vita così molto ordinaria, senza ups né downs. Ha una vita molto routinaria, il famoso Underdog. Ci sono diversi gruppi che hanno citato questo Underdog in musica. Stavo tentando di ricordarmi di una formazione che all'inizio degli anni 2000 lo ha fatto, credo che fossero gli Star Sailor. Ma chi può dirlo? La mia memoria comincia ad offuscarsi. Sarà un po' il caldo anche, vabbè che abbiamo l'aria condizionata qua in studio, insomma. Però le idee abbastanza chiare. Per leggervi questa cosa, visto che sto per farvi ascoltare Tears for Fears, prossimamente, nei prossimi giorni, Roland Orzabal, anzi credo domani, proprio il 4 di agosto, verrà pubblicato questo suo libro di memorie. Lui ne ha parlato con USA Today, Roland Orzabal dei Tears for Fears, ha parlato ovviamente del lutto pesante, ha perso sua moglie Caroline nel 2017, ma ha detto un po' il fatto di dover elaborare questa perdita e un po' purtroppo la mia dipendenza da alcune sostanze mi ha riavvicinato invece a Kurt Smith, l'altra metà dei Tears for Fears, e quindi hanno ritrovato un pochino il loro rapporto, e dopo anni di distacco sono tornati anche a produrre, anche lo scorso anno, un nuovo disco. Ma questa è una canzone che ci porta un bel po' indietro. Quanto ci riporta indietro, quanto l'abbiamo ballata sui dance floor, sempre noi che c'eravamo all'inizio degli anni 80. Andiamo a ricitare il primo disco, The Hurting, dei Tears for Fears, per farvi ascoltare Pale Shadows.

di Underdog. Qualcuno mi fa una giusta precisazione al 342-342-2190 e dice sì, vabbè, la figura dell'underdog è uno che è così un po' da una parte sottovalutato, però a volte riesce a fare lo scatto di reni e vincere una competizione. Addirittura c'è un modo per definire la competizione vinta dagli underdog, cioè da quelli che non te lo aspetti mai, che possono arrivare a tagliare il traguardo per primi. Così, eh? Tanto per essere ancora più precisi sulla definizione, che avevo un po' approssimato prima effettivamente. Bravi che mi aiutate a essere più preciso. 342-342-2190. Daniele Silvestri possiamo considerarlo un po', almeno la metà degli anni 90, essere stato un underdog, nel senso che magari uno non ci avrebbe scommesso, e poi insomma 30 anni di carriera. E lui festeggia con il suo Canzoni a Sdraio Tour 2026, prossima data per voi se volete, 7 agosto a Fermo nelle Marche, Villa Vitali, un live acustico. Lui si esibisce in trio assieme a Davide Savarese e Marco Santoro, e ci sono proprio una serie di concerti in chiave acustica ed intima che Daniele Silvestri porta in giro per questa estate. Canzoni a Sdraio Tour 2026. Adesso Finally News, sia con Chandelier.

0: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Le notizie delle 19. Buonasera da Antonio Cristiano. Ferme le trattative tra Stati Uniti e Iran, lo stretto di Hormuz resta chiuso per la gestione, stiamo parlando solo con l'Oman, dicono da Teheran. Sono degli ipocriti, i colloqui sono iniziati, implorano per un incontro e poi dicono che non ci stiamo parlando. La reazione di Donald Trump, che poco prima aveva parlato invece di un'intesa raggiunta sullo stretto. Trump ha aggiunto: il blocco navale americano andrà avanti fino a un accordo o alla resa. Prima il programma, poi le primarie e la risposta di Elly Schlein a Giuseppe Conte. Il presidente dei 5 Stelle, parlando degli aiuti militari all'Ucraina, ha detto: per quanto riguarda il programma del campo largo, lo faremo decidere agli italiani. Non funziona così, ribatte la segretaria del PD, serve prima un programma condiviso, chi vince le primarie deve guidare la coalizione, non solo il proprio partito. L'assegno di inclusione ha più di 1 milione di famiglie, tra queste 250.000 hanno minori a carico. Secondo l'INPS, dall'introduzione del sostegno per i fragili ne hanno beneficiato 2 milioni e 400.000 persone, solo a giugno 690.000. L'importo medio dell'assegno è stato di 672 euro. Medaglia d'argento per Filippo Pelati agli europei di nuoto a Parigi, ha vinto, è arrivato secondo nella gara di solo libero nel nuoto artistico. Alla domanda se questo risultato, l'argento e non l'oro, sia giusto, Pelati risponde così:
9: i punteggi dei giudici, comunque il nostro sport è uno sport oggettivo in cui si è messi sotto giudizio e si ottengono dei voti, bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e continuare a migliorarsi.
8: Filippo Pelati, che ha vinto 4 medaglie in questa competizione, negli europei di nuoto. Infantino chiede aiuto e Trump non risponde. Diverse federazioni stanno togliendo l'appoggio al presidente della FIFA in vista delle prossime elezioni a marzo 2027. Secondo i media americani, per restare al suo posto, Infantino ha provato a chiedere il supporto del capo della Casa Bianca, che però non ha risposto alle sue telefonate. Prossima edizione di Capital News alle 20.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.

0: È il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Voi sapete che io mai e poi mai nella vita mi sognerei di tagliare questo assolo, infatti sono entrato praticamente a 10 secondi dalla fine. Ecco, se lasciamo così, vedi, va via. Non è che l'abbiamo abbassato noi, giuro, no, perché sennò poi mi insultate. Oggi sono arrivati un sacco di bellissimi messaggi al 342-342-2190. Non vorrei che proprio sull'ultima ora cadessimo. Ah, lei mi cade sull'ultima ora. 9 minuti dopo le 19. Intanto con quel fantastico solo suonato in due da Don Felder e Joe Walsh, uno dei più belli in assoluto, forse il più bello degli Eagles, quello di Hotel California, che ci ha aiutato ad aprire la nostra terza ora insieme di questo lunedì 3 agosto. Adesso noi ci muoviamo velocemente verso tutt'altro ambiente, cioè rimaniamo negli Stati Uniti d'America, però vi devo parlare di una cosa un po' complicata. Cioè, in realtà credo che sia un problema che riguarda di più la sfera dei giovanissimi, alla quale sicuramente appartiene questo ragazzo molto apprezzato, anche lui campione di streaming sul web, Somber si chiama, e ha fatto una canzone dal titolo My Body Isn't Ready, cioè letteralmente il mio corpo non è pronto. E ha spiegato anche a un magazine molto recentemente che ha voluto, diciamo così, ha voluto scrivere questo testo per far sentire meno soli i ragazzi che affrontano questo disturbo, questo problema che si chiama dismorfofobia. Allora voi direte, la dismorfofobia, vediamo un po' di che cosa si tratta. È disturbo psichiatrico collegato allo spettro ossessivo compulsivo, caratterizzato da una preoccupazione persistente, ossessiva e ingiustificata per uno o più difetti fisici che sono però più percepiti, cioè in realtà gli altri non ci fanno caso a quei tuoi difetti lì, e quelli però tu fai caso ossessivamente. Da questa canzone è nato il titolo di questa novità di Somber.

Isn't Ready. Cioè, io vorrei tanto stare con te nell'intimità, ma il mio corpo non è pronto ad accettarla questa intimità. Vabbè, chi di noi, dai, non si è fatto un po' di auto body shaming, non ha trovato di particolari che non ci piacciono, so. Vabbè, comunque sappiate che adesso c'è un nome anche per questo: dismorfofobia, ed era anche citato in My Body's Ready, la novità per l'anno 2026 di Somber. Giovanissimo, ma già di grandissimo successo. Ma adesso dobbiamo davvero voltare pagina. E senti, con chi lo facciamo? Mamma mia, queste svolte tra le novità e gli anni 80 sono veramente impietose.

I Feel You, Depeche Mode. Insomma, la prima metà degli anni 90 non sono stati un periodo positivissimo per Dave Gunn, questo problema con gli stupefacenti e soprattutto la l'assefazione d'eroina, che insomma, dal quale non ha mai fatto mistero, ma dalla quale è riuscito ad uscire in maniera assolutamente brillante. Bravo, questo insomma gli fa più che onore, direi. Soprattutto sono contenti di averlo ancora vivo con noi. Concerti recentemente di quelli pazzeschi, anzi. Comunque non ci sono annunci ufficiali al momento di nuovi album o tour dei Depeche Mode. Dopo il loro Memento Mori si staranno godendo, appunto, insomma, a parte i soldi guadagnati dal tour infinito che hanno fatto, ma anche un momento di tranquillità. Adesso invece vi voglio riportare alla mente su un oggetto. Sai quegli oggetti che diventano obsoleti oppure desueti? A un certo punto non esistono più, smettono di essere utili. Circa 20 anni fa, proprio intorno al 2006, venne lanciato l'iPod dalla Apple, che è stato dismesso dopo circa, era il 10 maggio del 2022 quando venne sancita la fine di un'era durata oltre 20 anni, quindi è uscito un pochino prima, esattamente nel 2002. Ma intorno al 2007, quando già uscì un modello che io credo di avere ancora chiuso in qualche cassetto, un modello di quelli che già aveva lo schermino dove potevi vedere perlomeno la foto dell'album o la foto dell'artista, mi ricordo che fecero una campagna pubblicitaria, quelli della Apple, con questa cantante canadese che si chiama Faced, e sonorizzarono, diciamo così, la campagna dell'iPod uscito quell'anno, della loro nuova versione dell'iPod, con questo pezzo qua, che mi è sempre piaciuto molto. Si intitola 1, 2, 3.

0: Proclaimers nel 1988, I'm Gonna Be 500 Miles, il gruppo dei due fratelli Reid, occhialutissimi, peraltro hanno lo stesso cognome del duo dei fratelli Reid dei Jesus and Mary Chain, anche se facevano un genere completamente diverso dai Proclaimers. Ma d'altra parte Reid è un po' come il cognome Rossi da noi, dai.
1: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
2: Al piano, Elton John.
3: She packed my bags last night, we fly.
4: All'armonica, Stevie Wonder.
5: Alla batteria, Dave Grohl.
6: Alla voce, Marvin Gaye.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

My Love Led Zeppelin, era il 1979, c'era un album dal titolo In Through the Outdoor. Stiamo parlando praticamente del canto del cigno, della produzione, della fine della band intera, che aveva ricevuto il suo colpo di grazia con la scomparsa del batterista, appunto di Bonzo Bonham, quando tutti gli altri d'accordo decisero di call it a day, cioè di dire basta, finita qua. Bene, allora, se non ricordo male, poi tra l'altro questo mi aiuta a rispondere a una domanda che mi fa Giovanni al 342-342-2190, All of My Love delle Zeppelin l'abbiamo utilizzata in un Capital Records Contest nell'edizione del fine settimana di Capital Records, quando nell'ultima ora del programma vi invitavo a scegliere tra due brani quello che era il vostro preferito, quello che sarebbe stato il vostro preferito e quello che aveva più voti, ovviamente lo utilizzavamo per suonarlo, per chiudere il programma. Ecco, All of My Love l'abbiamo utilizzato anche in quella veste lì. Comunque una canzone sempre molto appassionata. Poi Robert Plant, secondo me, è uno di quelli che può permettersi di cantare anche l'elenco del telefono, ma in scioltezza, proprio tranquillamente. E vabbè. E adesso invece? Adesso abbiamo un giovane giovane, ma... sì, dai, saluto a un altro Giovanni, lo facciamo dopo. Intanto ascoltiamoci Teddy Swims dal 2025, quindi un disco che non possiamo inserire né tra le novità assolute, perché non appartiene a quest'anno, ma neanche tra i veri e propri flashback. Questa è una canzone che abbiamo suonato molto all'epoca nello spazio novità, è Guilty, Teddy Swims. Okay.

Ciao Radio Capital, dice Giovanni. Io quando non ascolto voi in diretta sulla radio, ascolto musica dal mio vecchio iPod, visto che ne parlavamo poco fa e del fatto che della 2022 sia stato praticamente dichiarato fuori produzione dalla Apple. Cioè, in questo iPod, segue Giovanni, io ho memorizzato ormai circa 20 anni di brani, a partire dai Beatles fino ai nostri giorni. Ed è sempre un viaggio che mi faccio ogni volta che lo ritiro fuori dal cassetto, perché effettivamente ogni tanto lo faccio anch'io questo esperimento, ritiro fuori il mio vecchio iPod dal cassetto e vado ad ascoltarmi le selezioni che ci ho messo dentro qualcosa come una quindicina d'anni fa. Dire che ti fai un viaggio del tempo, niente male. Ti ritornano in mente, anche se voi, no? Se anche voi associate una canzone a un fatto, a un momento particolare della vostra vita, ti ritornano in mente delle cose pazzesche, dei flash incredibili. Come ad esempio, molti avranno un bel flash in questo salto indietro che vi faccio fare in Capital, su Radio Capital, non in Capital Records, tornando agli anni 80. Questi sono gli Yazoo con Situation.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi ha concluso le sue date per il 2026, ma ha dato appuntamento per il suo cinquantennale, che festeggerà con 10 date a Roma a partire dal giugno prossimo, i primi di giugno del 2027. Mamma che artista, mamma che energia, come quella che ci ha messo Anna da

praticamente sfidando il caldo di Bologna, situation degli Yazoo poco fa. Samuele dice: no, ma qual è il pod? Io quando non ascolto Radio Capital metto solo sui miei vinili. Bello! Ricambio anche il bacio di Flavia e Tullio. E a proposito di concerti, recentemente è successa una cosa abbastanza singolare. Nel senso che prima dei concerti di luglio di Bruno Mars a Londra sono stati messi in vendita dei biglietti che dicevano audio only. Ora voi direte, vabbè, audio only magari sono quei biglietti nella zona della platea o della galleria dove

No, magari senti la musica ma non riesci a vedere lui fisicamente sul palco. No, perché quelli sono no view only video. Cioè audio only vuol dire che tu vai al concerto per sentire solo lui che canta, non vedi neanche il maxi schermo. Cioè, non so voi, ma a me, mentre lo dico, proprio mi scorre una lacrima qua sulle gote pensando a un concerto in cui tu vai e ti sembra di ascoltare veramente un live alla radio. Vabbè, Bruno Mars, dai, ve lo faccio ascoltare in radio su Radio Capital. 20K Magic.

0: Bruno Mars non era 20K Magic, ma 24K Magic, più prezioso. 24 carati, amici miei. Stiamo andando via e vi lasciamo con una fantastica serata a base di Yacht Rock, curato dal nostro Gianluca Costella. Quindi ne sentirete di ogni, eh? Non ve ne andate, restate qua con noi. Io vi ritrovo domani pomeriggio a partire dalle 17 per il martedì 4 agosto di Radio Capital. Ciao da Gigi Riema, da Fabio Amoroso che è stato in regia. E prima delle news delle 20 lasciatemi ringraziare anche la nostra redattrice Anna Filiaggi. Questa è la stessa formazione che ritroverete domani alle 17.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale.

0: agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Le notizie alle 20. Buonasera da Simone Di Gregorio. Ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali lo youtuber che travolse con la sua Lamborghini una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni che era a bordo e ferendo la madre e la sorella. Matteo Di Pietro stava registrando una sfida social e a 3 anni dal tragico incidente a Casal Palocco il 24enne che era ai domiciliari dopo il patteggiamento potrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. Spagna contro Italia sull'emergenza di Ceuta, il governo non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea. È d'accordo con il ministro degli esteri spagnolo, la presidente della Commissione europea von der Leyen. La Spagna può contare su di noi, dice von der Leyen. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è un consigliere del re Mohammed VI, amico di Trump. E cala il numero degli stranieri entrati in Italia nel 2025, diminuiscono anche le fughe all'estero degli italiani, ma negli ultimi 6 anni il Sud Italia ha perso più di 150.000 laureati. I dati Istat con Ima Baccelliere.
5: Sono 440.000 le persone straniere arrivate in Italia nel 2025, 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei cittadini stranieri registrati proviene dal Bangladesh, in crescita anche gli ingressi irregolari dal Marocco. Il saldo migratorio quindi resta positivo, è più alto il numero degli ingressi rispetto a quello delle partenze. Nel 2025 hanno lasciato il paese 144.000 persone, un calo del 20% rispetto al 2024. Tra gli italiani in fuga dal paese, la metà parte dalle regioni del nord. Nel sud alto il numero dei migranti interni. Negli ultimi 6 anni sono stati 150.000 i giovani laureati tra i 25 e i 34 anni che hanno abbandonato il Sud Italia.
4: La segretaria del Partito Democratico Elish Lein replica a Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle aveva detto che sull'Ucraina si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, risponde Schlein. Prima il programma, poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito. Gianni Infantino chiede aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA, lo riferisce il New York Post. Fonti della FIFA però smentiscono la notizia a Fox News. Infantino comunque ha ormai perso la fiducia della UEFA e delle federazioni regionali americana e asiatica. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Just for You di Alan Price a dare il benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Ora Hold On di Ian Gom, che iniziò la sua carriera nei Brinsley Schwartz, la band da cui sarebbe emersa anche una parte della scena pub rock britannica. E poi Tell Me You Love Me, Love Sounds, dei Four Tops.

Su Radio Capital Yacht Rock, questa era Sailing di Christopher Cross. Adesso I Saw the Light di Todd Rundgren e poi Jojo di Boz.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani in edicola, sul sito e sull'app.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: highway.
1: Into the sunset.
0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening, a sweet soul. Questa era Las Vegas Turnaround di Hall & Oates. Adesso New Frontier di Donald Fagen, che immagina l'America degli anni 50 attraverso lo sguardo nostalgico e ironico tipico di Fagen, e poi Daylight Katie di Gordon Lightfoot.

0: Prendi fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: di Gary Wright, qui su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende.

Questa era On the Beach di Chris Rea su Radio Capital Yacht Rock. Se questa musica ti piace, trovi la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora, Anywhere You Run To di David Roberts e poi Rainbow in Your Eyes di Leon e Mary Russell.

su Radio Capital Yacht Rock, So Into You, dell'Atlanta Rhythm Section. Tra poco, Heart to Heart di Kenny Loggins, dove suona anche David Sanborn, uno dei sassofonisti più influenti della musica americana. Ma adesso, Come to My Love di John O'Banion.

0: People Gotta Move di Gino Vanelli su Radio Capital Yacht Rock. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Wham Bam Shangalang dei Silver. La selezione musicale di Gianluca Costella ora procede con Summer Breeze dei Seals and Crofts e poi Tiny Dancer di Elton John, diventata popolarissima anni dopo grazie alla scena finale del film Almost Famous.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era I'd Love You to Want Me di Lobo. Proseguiamo con Somebody's Baby di Jackson Brown, scritta per la colonna sonora del film Fast Times at Ridgemont High. E poi Let's Put Our Love Back Together di Dene and Gold.

ascoltato FM No Static At All degli Steely Dan in chiusura di Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata!

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima

0: Cita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: La ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Turtle Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Capital Gold.
5: What you gonna play now?
6: Bobby? I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
5: Yeah.
6: One, two, three, make it.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.